0: e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Anna, Chiara, Luca, Olga e Gabri. Siamo in vacanza una settimana al mare e vorremmo ascoltare Bella Storia di Fedez. Buona serata a tutti.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.

Ciao Radio Manila. A te e a tutti i manilosi. Vorrei ascoltare Street of Minneapolis del boss e dedicarla a mio marito Cesare. Da Sabina Davico Forte.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Simone da Rivara e volevo chiederti Giorgia con Corpi Celesti oppure Lunedì Nero di Mr. Rain. Dedico questa canzone a mia sorella Imma che è sempre presente. Vi auguro un buon lavoro e buonanotte.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, siamo Erika e Luca e stiamo tornando a casa. Ci fareste ascoltare Al mio paese di Serena Brancale? Buonanotte a tutti i manilosi.

0: Radio Manila, la radio che te le suona.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Oscar dalla provincia di Varese. Vorrei ascoltare per piacere Paola Iezzi con Stessa Direzione. Buona serata a tutti i nanilosi.

0: DNA.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao ragazzi, volevo ascoltare Dai Dai di Shakira e dedicarla a tutti gli appassionati di calcio e di sport. Grazie e buona serata a tutti i manilosi.

wonders and the tears we make gold.

0: ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Serena, Lori, Daniele e Dario da Cirie. Vorremmo richiedere Tamaro Can Wait di David Guetta. Grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila telesuona quando vuoi.

e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Erika e Roberto e stiamo andando a ballare. Vorremmo ascoltare Anna Pepe con White Girl Wasted. Buon sabato sera a tutti. Can't

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Mattia da Varese e vorrei sentire Black Prada Dress di Ellie Goulding. Buonanotte a tutti i manilosi.
2: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, sono Luigi da Como e vorrei sentire Vertigo di Epoch. Saluto Barbara che sta ascoltando, grazie mille.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera Radio Manila, sono Leo da Sommariva Perno. Potreste mettere Ossessione di Samurai J? Grazie mille. Un saluto ai manilosi.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Cosimo da Broni. Per favore vorrei ascoltare A gonfie vele di ansia. Buona serata a voi. Grazie.

ti puoi fare chilometri, cambiare prefisso, lingua, ma la tua ombra avrà sempre lo stesso aspetto. Io continuo a guardarmi intorno, continuo a cercare me stessa in queste facce nuove, ma finisco sempre per tornare in quei vicoli che ho lasciato, in quelle strade, in quella città.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Uè, ciao Radio Manila, ciao signorina, buongiorno, buongiorno a tutti. Tonino Disco Volante di Collegno, direzione Firenze, qui da Broni Stradella, che oggi abbiamo un bel giretto da fare. Firenze, poi andiamo a Ravenna, eccetera, eccetera. Comunque, buon inizio di settimana a tutti quanti, coloro che ascoltano questa radio. Saluto amici e parenti. Se puoi mettere la mia banda Suoni Rock, e la dedichiamo a tutti gli amici. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Walter. Io e mia mamma vorremmo tanto ascoltare Dance No More di Harry Styles. Buona serata e buon lavoro.

Ciao Radio Manila, siamo Angelo e Giuseppe, siamo al lavoro, volevamo chiederti se potevi mettere Lizzo e Ucibi con Sexy Lady. Buon lavoro a chi lavora di notte come noi.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Chiara da Torino. Vorrei sentire una canzone di Ultimo a vostra scelta. Grazie mille. Un saluto a tutti i manilosi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Silvia da Limone Piemonte. Fra poco si parte con il camion per lavoro. Vorrei ascoltare Maroon 5 con Ero in remix. Grazie signorina.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Tiziana dal Lago di Viverone. Mi piacerebbe ascoltare Sal da Vinci con poesia. Auguro a tutti una buona settimana.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Taranai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Avevamo parlato due volte,

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, siamo ancora noi, le ragazze di Cuneo, Marta e Rosaria. Ci piacerebbe ascoltare Taylor Swift con Ainuit, Ainuyo. Buonanotte e buon lavoro ai notturni.

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno signorina. Senti, per favore, questa mattina mi faresti ascoltare Eye in the Sky di Alan Perso Project. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon inizio di settimana. Saluto in particolare Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni Panatè, Walter di Sommariva Bosco e i panettieri di None, Else e Walter. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo sempre noi, Morena, Noemi e Daniele, e siamo molto carichi. Possiamo ascoltare Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia. Grazie mille.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ciao Radio Manila, sono Federico, potete farmi sentire Cabana di Irama, se fosse già passata va bene mai di Levante, grazie e buonanotte.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Andrea di Savigliano. Saluto Graziella e Francesca e le dedico la metà della mela di Ligabue. Buona settimana. Abbiamo avuto

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Walter Pelle, sono Arriva. Stamattina voglio ascoltare Duran Duran, Carwa Boys, ascoltare tutti i manosi del lavoro, in particolare Gianni Patrick Magnola, Lino, Walter Sinone, Danina Saluzzo, Margherita Sante e Mino, che mi porta il lievito. Speriamo che tu non lo da te, la signorina.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Roberto dalla provincia di Alessandria. Sto tornando a casa e vorrei ascoltare Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Grazie mille.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 5.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon lunedì a tutti. Comincia una nuova settimana piena di musica insieme a noi di Radio Manila. Voi deciderete quale sarà la playlist del giorno con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Ecco la prossima richiesta. Sentiamo. Ciao signorina 9001. Siamo Nicolò e Gabriele da Lodi. Vorremmo ascoltare l'Amour Toujours di Gigi D'Agostino che ci dà carica. Buonanotte a tutti i manilosi.
0: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Lela da Carmagnole e sto andando a lavoro. Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere dito nella piaga con che fastidio. Vi auguro tutti quanti un buon lunedì, un saluto speciale a Stefania e chi lo ascolta Radio Manila è un game over. Un bacio, ciao!
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita. Oh la la.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao carissima signorina, buongiorno, come stai? Tutto bene? Stamattina avrei piacere di ascoltare I ricchi e poveri con Sara perché ti amo. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, auguro a tutti un buon inizio di settimana, mando un bacio a Elsa, Silvia, Eleonora e Margherita, saluto i panettieri, Gianni, Lino, Walter di Somma, Riva, Walter di Non e le famiglie, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Gigi e Sonia da Asti, vorremmo ascoltare Parafulmini di Ernia. Grazie a tutti.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina, per favore mi faresti ancora ascoltare a lei di Anna Oxa? Grazie, ciao Dalino, un bacio alla signorina.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao manilosi, potreste mettere In the Stars dei Rolling Stones in versione remix. La dedico a tutti quelli che hanno lavorato di notte come me. Grazie mille. Fabio da Robassomero.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina, Domenico da Mandovi, mi fai sentire Nora Jones con Don't Know Why. Grazie e buongiorno a tutti i viaggiatori.

0: ragazzo. Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Alberto da Novara. Volevo richiedere Buon viaggio di Cesare Cremonini. Ciao ciao. Buon viaggio.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, siamo alla fine del nostro spazio insieme. Una nuova settimana piena di musica continuerà insieme ad Alice D'Amico fra poco in diretta. Continuate a inviare i vostri messaggi al 338 50 38 908. Ecco la prossima richiesta. Io vi auguro buon lunedì. Ciao Radio Manila, siamo Fabio, Chiara, Diletta e Davide e stiamo andando al lavoro. Vorremmo ascoltare tutta l'Italia di Gabri Ponte. Buona settimana a tutti.

È il Dufriti 12 con She Doesn't Mind, Sean Paul. Buongiorno, riniziamo questa settimana di ottobre inoltrato ormai, mannaggia. Però dai, ancora bello ieri, eh? Bella giornata, anche sabato. 338 50 38 908. Possiamo andare con la sigla? Ah, non c'è la sigla, mannaggia, non c'è ancora la sigla. Come mai questa mattina c'è ancora la sigla, signorina? Ah, perché lei mi doveva dire una roba importante, invece poi non l'abbiamo detta? Vabbè, intanto io direi sigla

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Noi vi consigliamo il DAB, perché e vi consigliamo anche naturalmente di scaricare la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito. Ma qui mi sa che abbiamo una canzoncina, vero? Sentite qua come parto questa mattina. Voi direte: perché parte con questa, Alice? Non lo so, l'ho sognata tutta la notte, ma si può sognare Gimme Up Joanna?

0: So, no, non lo so, però così, non lo so, mi sono svegliato a metà della notte che mi ricordava, c'è qualcosa che mi ricordava questa canzone, io non so, questa mattina ho voluto riascoltarla insieme a voi su Radio Manina e Manina Box Breakfast, ma qui parte un'altra canzone da cui portatile di qualche anno fa, vero? Immagino che avremo l'audio messaggio della nostra.
1: Buongiorno Alice, buon inizio settimana a te Manilosi, come sempre fai tu, ti ringrazio sempre di tutto. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci Stella.
0: Ciao Stella, buona giornata. Ah, ho scelto Denaro stavolta con Charleston. L'ascoltiamo tutta dall'inizio?

0: Ten Arrow con Charleston. Siete su Manila, buongiorno. Manila Box Breakfast 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Chi c'è?
1: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria. Ciao
0: Monica.
1: Alice, volevo
0: ciao
1: ascoltare una canzone del volo, una a vostro piacimento. Vi auguro
0: faccio
1: una
0: io
1: buona settimana. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao a tutti.
0: Momento canterino allora con Monica, il volo, l'amore si muove.

0: scelto l'amore, si muove il volo su Radio Manila, l'avete cantata a squarciagola, l'avete fatto bene. Buongiorno Alice, buon inizio di settimana. Sono Giusy da Cherasco, oggi mi faresti ascoltare per favore Amica di Annalisa e Madame. Grazie mille che ascoltate Radio Manila, che muovere. Un bacio Giusy sulla testa.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: amiche Annalisa e Madame insieme su Radio Manila. Buongiorno, chi c'è? Il nostro Giuseppe, il nostro Bettino. Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe. Buon inizio settimana a te, a tutti i manilosi mattinieri belli come te. Io stamattina volevo chiederti se mi mettessi secretly saluto con un bacio, bacino, Vita e Graziella. Il meteo spicco favoloso per questa settimana che nasconde la domenica cattiva che moro. Un bacino da Bettino innamorato. Guarda, non ho tantissimo da dirti perché sarà una settimana bellissima. Io qui la prima acqua la vedo domenica 18, per carità, poi dovremo vedere come evolve la situazione, però è così ragazzi, bello, bello, bello.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: con la voce di Skin, Skunk Nancy con Secretly su Manila del Manila Box Breakfast. Buongiorno. 338 50 38 908. Prima sui messaggi, chi c'è? Dai.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Buon inizio settimana a te, a tutti i manilosi. Io mi sto riprendendo, mannaggia che settimana che è stata, ragazzi. Vabbè. Senti, stamattina mi metteresti mica gli Alcazar con Crying at the Discotheque? Lo dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un bacio a Bea Miranda e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao!
0: Finalmente riconosco la voce, Cristina.

of the groove.

0: salite sul cubo portatile con Crying at the Discotheque degli Alcazar, rimanete lì perché abbiamo un altro audiomessaggio, vero?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon inizio settimana, buongiorno. Buon lunedì. Alice, potresti farmi ascoltare per favore una canzone da cubo portatile per scatenarci un po'? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Ciao Angela, un bacio, allora ho scelto un nuovo singolo per te, Take Control, Names 51 e Sandro Tommasi, tra poco.

0: Ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Take Control, nuovo singolo Names 51 con Sandro Tommasi su Radio Manila. 338 50 38 908. Chi abbiamo?
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Partiamo con allegria. Bene, bene, sono contenta. Come stai? Tutto bene? A proposito, questa canzone me ne fa venire in mente un'altra, La Lambada. Cosa ne dici? Ce l'ascoltiamo? Ti ringrazio, ti mando un bacione. Saluto tutti i manilosi, buon inizio di settimana a tutti. Un bacio a Cristina di Torino, saluto a Paolo all'officina e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela, la saluto, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, ah qui si balla. Bisogna essere in due però, eh. Lambada, Kaoma.

Lambada. Sì, no, ma veramente era proprio una canzone che andava quando ero all'inizio del liceo, se non mi ricordo male, sì, proprio il primo anno. 338 50 38 908 per questo messaggio. Ciao di Manila, mi metteresti Che bella vita di Angelina Mango e Madame? Grazie, che ne ascolterete me, Game Over da Francesca. Qui si canta allora con Ariete e Angelina,

0: Pita, Anno, Ariete, Angelina Mango. Oh, io riconosco questa batteria, chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti gli amici di Radio Manila da Enrico del Tanto. Visto che stamattina abbiamo aperto con Gimme Hop Joanna e poi abbiamo proseguito con Denaro, io direi di ascoltare Jukebox Boy o Tarzan Boy. Vediamo che poi vogliamo, dei Baltimora se non sbaglio, e dovrebbe essere degli anni 80. E come sempre amici, che è passata la canzone di oggi solo su Radio Manila. Chi non ascolta Radio Manila, è game over. Ciao!
0: Ciao Nico 70, rifatti 5. Tarzan Boy, Baltimora.

0: Vabbè, per chi non conoscesse il Manila Box Breakfast, sapete che noi siamo curiosi, quindi nel vostro audio messaggio, nel vostro messaggio raccontatemi qualcosa di voi, mi raccomando, insieme alla vostra richiesta musicale. Abbiamo un audio al 338 50 38 908, sì, sentiamo.
1: Ciao Alice, sono Valera di Ispra.
0: Vale.
1: Questa mattina mi faresti riascoltare la canzone di Jennifer Lopez, Ni tu ni io, che hai messo tu l'altra settimana, mi piace
0: Ma
1: molto.
0: Certo.
1: Grazie, buona giornata a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ciao.
0: Anche perché è insieme Jennifer Lopez a quel gruppo che non posso dire perché sapete che mi scatta l'urlo. Lo dico o non lo dico? Lo dico.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Alice D'Amico. Oh!

Né tu né io l'abbiamo suonata, l'abbiamo cantata, ma in questo caso anche ballata, vero? Allora, abbiamo un messaggio di testo. Ciao Radio Manila, sono Laura da Bra. Posso chiedervi di ascoltare Universal Prayer di Tiziano Ferro oppure Lo Stadio? Grazie, chi ascolta Radio Manila è Game Over. Ma sentiamoci questa, che da tanto che mancava, almeno dal Manilo Box Breakfast. Bella la richiesta che hai fatto. Un abbraccio, un bacio, Laura.

0: Superior, vabbè ragazzi, questo è Tiziano Ferro insieme a Jamelia su Radio Manila. Adesso abbiamo il nostro, abbiamo Jack, vero? Avanti.
1: Buongiornissimo Super Alice. Questa mattina nel viaggio ti chiederei se mi fai ascoltare uno in più di Max Pezzali e la dedico a me stesso, che ieri ho spento la bellezza di 46 candeline sul
0: Torto. Wow, tanti auguri.
1: Tutti sono nati ieri a tutti i ragazzi della classe del 1980. E niente, chi non ascolta Radio Manila, Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Tanti auguri anche da parte nostra, Giacomo. Abbiamo un'altra richiesta per gli 883, se non mi ricordo male.
2: Ciao Alice, sono Luis da Grugliasco.
0: Ciao Luis.
2: Volevo richiederti per piacere una canzone degli 883, Weekend. Volevo ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un saluto alla MG Impianti di San Mauro Torinese.
0: Ciao ragazzi, chiudiamo quindi con gli 883 la prima ora, iniziamo la seconda con quale canzone?
3: Buongiorno Radio Manila, siamo Valentina
4: e Altea.
3: Sto accompagnando Altea a scuola e vorrei ascoltare Viva la vita dei Coldplay, vorremmo ascoltare. E chi non ascolta Radio Manila
4: è Game Over.
3: Ciao, buon
0: ciao. Un bacio da parte nostra. Allora, prima ci cantiamo a squarciagola uno in più, poi arriveranno anche i Coldplay. Siete su Manila, buongiorno, Manila Vox Breakfast, 338 50 38 908.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
5: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
6: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Devo dire un segreto.
9: La spesa la faccio solo da Conad.
8: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
10: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi. Due pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
12: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

seconda ora del Manila Box Breakfast con Viva la Vida dei Coldplay. Sembra apprezzatissima questa canzone, vero? Abbiamo una richiesta veloce, però prima vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina, ma anche i messaggi di testo veloci come questa. Alice, Moving On del 900, Kiss Vita, buona settimana. Aveva fretta Vita, questa mattina. Devo anche salutare le manilose e i manilosi che sono collegati al nostro streaming, per esempio attraverso la nostra app. Non dimenticate di scaricarla, mi raccomando, che è il modo più veloce per avere Radio Manila a portata di dito e di udito. 900, Moving On.

0: Moving on, il 900 su Radio Manila. Abbiamo una richiesta? Sì, sentiamo, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Giorgia. Eh sì, dai, che stamattina ci andrebbe una bella canzone di AC/DC a tutto volume o qualcosa di rock. Salutiamo il mitico Gianni di Lombarcaro, ci aspettiamo a Sanremo sabato, che sarà una bella serata con tanti cantautori e tante sorpresine, ragazzi. Chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Ciao, un abbraccio. Ho scelto per te una canzone oggi rock particolare, però devo leggere anche questo messaggio. Ciao Alice, un dolce buongiorno a tutti, a tutti voi, vorrei ascoltare Ma che bello quest'amore di Ramazzotti, baci Maria di Gargallo. Guarda, purtroppo Maria, quello non è un singolo radio di Ramazzotti, ma ho scelto per te una canzone dello stesso anno, del 1957, ovvero Senza perderci di vista, che arriva dopo lo stacco pubblicitario. Prima però ho scelto il nuovo singolo, caro Jonathan, di Greta Van Fleet, ovvero Tear It Down. Siete su Manila, buongiorno. 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
6: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.

Perderci di vista, abbiamo scelto questo nel 1957 per la nostra Manilosa, il mostro Manilosa che mi richiedeva una canzone di Eros, che purtroppo non era però un singolo radio. Buongiorno Alice, sono Vincenzo da Varallo. Ciao Vincenzo, vorrei dare un po' di carica a tutti gli ascoltatori che sono già in attività con il brano Everybody dei Five. Un saluto a tutti i manilosi e io lo dico sempre, salutami tanto Varallo. Ci ho avuto a che fare praticamente un anno con Varallo. Everybody, Five!

0: Mari, ragazzi, che bella questa canzone, mi piace veramente tanto, sono sincero, eh. Abbiamo chi? Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Lucrezia da Torino. Lucrezia, volevo fare gli auguri di buon compleanno a mio marito Michele, che oggi fa 50 anni.
0: Ma tanti auguri,
1: amore mio. E volevo dedicargli qualsiasi canzone di Gigi D'Alessio per movimentare un po' questa mattinata. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, buona giornata a tutti, auguri, amore.
0: Tanti auguri anche da parte nostra, ho scelto Buongiorno. Buongiorno.

0: Gigi D'Alessio, buongiorno, sono Radio Manila 731, che abbiamo?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Stamattina Alice ti volevo chiedere se ci fosse una novità di Emma disponibile oppure qualche altra novità. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno, buon inizio di settimana a tutti.
0: Anche a te Laura un bacio. Allora, dopo la pausa ti faccio ascoltare il nuovo singolo di Barsanti.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Bot. Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona perché mia.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Fammi toccare la luna ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando, sognando, oggi è facile, possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1, chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

aria buona è il nuovo singolo di Barsanti per la nostra Lauretta che voleva ascoltare qualcosa di nuovo. Buongiorno Alice, sto camminando prima di cominciare questa nuova settimana lavorativa. Ieri sera ho rivisto The Greatest Show, che oltre ad essere molto bello ha una colonna sonora pazzesca. È possibile ascoltare This Is Me o il brano finale? Scusa ma non so il titolo, forse lo stesso del film. Grazie Barbara della provincia di Cuneo. Beh, in ogni caso io direi che This Is Me, canzone bellissima, l'ascoltiamo insieme. 338 50 38 908.

This is me, Kesha, su Radio Manila. Abbiamo Marco, no, Matteo, vero? Buongiorno, vorrei dedicare la testa gira di Fred De Palma allo chef Michele, augurandogli un gol di Simeone stasera. Ma io leggo il messaggio così com'è.

0: E mi schilla la testa, gira su Radio Manila 338 50 38 908. Però adesso dobbiamo parlare di una cosa importante, Manilosi, sì? Allora, da RPL Group festeggiamo il primo anno del nuovo showroom con un'offerta davvero straordinaria. Da oggi puoi scegliere serramenti, porte, portoncini, blindati, avvolgibili, persiane, zanzariere e bloccare il prezzo oggi iniziando a pagarlo direttamente nel 2027 a tasso zero. In più, fino al 31 dicembre puoi ancora approfittare delle ultime detrazioni fiscali del 50% e migliorare l'efficienza della tua abitazione con un risparmio energetico che può arrivare fino al 30% ogni anno. E c'è una differenza che conta davvero. Da RPL Group la sicurezza è di serie, non un optional. I nostri serramenti includono vetri antisfondamento, maniglie di sicurezza e rinforzi strutturali in acciaio. Ti aspettiamo il 17 ottobre dalle ore 16 per festeggiare insieme il primo anniversario del nuovo showroom. E attenzione, perché per tutti gli ascoltatori di Radio Manila uno sconto extra dedicato. RPL Group, la sicurezza è di serie, il risparmio anche. RPL Group, via Torino 31, Pio Sasco. E abbiamo un messaggio? Sì? Ciao Radio Manila, sono Luca da Alba e adesso sto andando a Savigliano a prendere un collega, decisamente troppo presto per cominciare lunedì. Nel tragitto, se sono già passate, metteresti, se non sono già passate, metteresti le bambole di pezza con Resta con me, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
4: Ah, e per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: E certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
6: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Le bambole di pezza con Resta con me alle 7.51 su Radio Manila nel Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908. Ciao a tutti Manilosi, sono sempre Jerry da Borgosesia. Ah, Borgosesia! Vorrei sapere se fosse possibile ascoltare Rebeclisi di Tananai. Se non fosse possibile, una qualsiasi canzone di Tananai. Grazie di cuore chi non ascolta Radio Manila e

Tanana e Baby Goddamn, questa abbiamo scelto. Buongiorno Alice, questa mattina ti chiedo se è possibile ascoltare una canzone qualsiasi di Jimmy Tides. Grazie. Chi non ascolta di me Game Over, Nicolas da Santena. Per te abbiamo scelto l'ultima, quella insieme a Mace. V3, V3.

0: J-Tides Match, abbiamo ascoltato questo, l'ultimo singolo del Dufretti 26. Chi abbiamo? Avanti.
1: Buongiorno Alice, come stai? Spero bene, buon inizio di settimana a te, a tutti gli speaker di questa meravigliosa
0: grazie
1: radio
0: anche a te.
1: Che io amo. Sono Giuse da Vercelli, già pronta per andare a lavorare. Volevo richiedere se per favore mi potresti mettere l'ultima di Taylor Swift, che non mi ricordo il titolo. Ti mando un grosso abbraccio e ricordo che chi mi ascolta è in Game Over. Buon lunedì a tutti, ciao!
0: Ciao Giusy, un bacio a te sulla fronte. L'ultima canzone di Taylor Swift dal titolo Patient Zero. If

0: Patient Zero, Taylor Swift. Chiudiamo così con Taylor Swift la seconda ora del Manila Box Breakfast. Ascoltiamoci le prime news della giornata e poi torniamo con la richiesta di Sara, che vuole ascoltare anche stasera di Elodie e Sfera e Basta. Grazie Sara, un bacio a te sulla fronte. News, rimanete appiccicati.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 8 e 2 minuti.
6: Sport! Meraviglioso!
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia. È quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
10: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
11: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
12: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Castellalfero, e questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Il servizio è di Marco Mancini.
15: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
16: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro. L'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
15: Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
16: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
14: Immediati i messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi i vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Matteo. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. Intanto ancora vittime sul campo. Un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni. alle infrastrutture elettriche. In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma, ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza, reti di Tavares e Isaksen nel primo tempo, accorcia Gogricidze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia all'Inter in vetta, da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato rosso a Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot-Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu, 2-1 a Lecce.
14: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.

te lo dico anche stasera. Iniziamo così la terza ora del Manina Box Breakfast. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, ma anche quelli di testo funzionano tanto che guarda, ne leggo uno, va bene? Buongiorno Alice, buon inizio di settimana a tutti, un po' duro il lunedì, fosse possibile vorrei ascoltare Snap di Alfa Rosalina. Alice, stamattina non ce la posso fare, chiedo ascoltarmi nel Game Over, ciao, bacioni a tutti. Ma potrebbe essere Linda, sì, o Silvia, non lo so, forse Linda. Vai, ascoltiamoci allora Rosalina con Alfa, Snap.

0: su Radio Manila, 338 50 38 908. E abbiamo un messaggio audio? Sì, sentiamo.
1: Ciao Alice, sono Stefania. Volevo dedicare la canzone di Neck, Sei Grande, all'amico di mio figlio Dennis, che ieri ha compiuto 18 anni. Poi saluto Zumbe, Francesco, Giuseppe, Alessio, Pompi e Mandrake. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio, ti voglio bene. Mua.
0: Mandrake dobbiamo salutare, c'è anche lui? Ma mi domando, c'è anche Lothar da qualche parte?
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenta ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenta.it.
5: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

Neck su Radio Manila, però non ci si ferma nel momento canterino. Radio Manila, gentilmente potresti mettermi la canzone di Max Pezzali, Eccoti, la dedico a Camilla per il nostro primo mese. Chi non ascolta Radio Manila, game over.

0: la signorina. Signorina, posso?
1: Sì.
0: Sono passate praticamente 2 ore. Posso. Dai, buongiorno. Mi faresti sentire Rosso Relativo di Tiziano Ferro mentre vado al lavoro? Grazie, buona settimana. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Torniamo al Dufritti 1. Wow, era un anno dopo il cambio millennio. Buongiorno, siete su Manila, questo è il Manila Box Breakfast. Io sono Aris D'Amico, con voi sino alle 9. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Tiziano Ferro, Rosso Relativo.

0: Rosso relativo, Tiziano Ferro nel Manina Box Breakfast, sono quasi le 8:30. Ciao, sono Tiziana, stamattina se possibile sentire Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci, se no pronti a correre di Mengoni, grazie. Baci, baci, baci, ma baci a te, questo momento direi neanche più canterino, ma assolutamente ha guadagnato il posto di momento karaoke.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: caffè su Radio Manila, c'è lo spazio per l'informazione sul traffico, vero? Ma fate, scusate, abbassate un po' la base, fate entrare il mini mini maniloso.
1: Ciao Radio Manila, siamo pronti, vogliamo ascoltare la canzone.
2: Dai dai, di Shakira.
1: E chi non ascolta Radio Manila è...
2: Game over.
0: Però non ho capito il nome, mannaggia, ma la canzone arriva dopo la viabilità.
3: La tua musica suona su Radio Manila.
4: Spot. Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappe per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Curare che meglio è prevenire?
13: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
14: Mi toccare la luna ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre verso Torino traffico intenso e rallentamenti anche sulla diramazione per Pinerolo, tra Drosso e Corso Orbassano. Infine ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove per lavori si rallenta tra gli svincoli Chivasso Est e Chivasso Ovest in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
19: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
20: Manila. Viabilità.
21: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Famosissima ormai questa canzone. Devo salutare tutte le Marilosi, Marilosi che sono collegate al nostro streaming, per esempio attraverso la nostra app. Mi raccomando, scaricate la nostra app che è gratuita nei vostri store per avere Manila a portata di dito e di udito. Ciao, sono Chiara. Potete mettere per favore Crudeglia di Marrakesh? La dedico a tutte le persone che vivono situazioni tossiche e ne vorrebbero uscire presto. Grazie. Purtroppo non è un singolo radio di Marrakesh. Posso suonarne un'altra? Il nuovo singolo, quello con Gue, Casini, 338 50 38 908. Ciao, Chiara.

Cash Gue su Radio Manila. Devo salutare chi mi manda anche solo un saluto, un emoji, una manina che mi saluta attraverso i nostri social e i miei social. Grazie mille, grazie che siete sempre con me anche lì. Qualcuno mi dice: Alice, dai, dai con le previsioni, non le hai fatte stamattina. Le ho fatte stamattina presto. E allora sono andato di nuovo a ricontrollare, come faccio sempre ormai ogni 20 minuti, mezz'oretta. Effettivamente sembra quasi confermata sabato notte, tra sabato 17 e domenica 18 l'arrivo di un po' di acqua. Domenica ci sarà effettivamente.

0: intorno alle 8, sì, dovrebbe essere così. Vabbè, insomma, tornerà un po' di acqua, però praticamente tutta la settimana farà bello. Non male, vero? Domenica purtroppo invece è brutto, è confermato. Sembrerebbe ormai essere confermato. Allora, devo salutare chi? Vediamo un po'. Ah, c'è la nostra Giulia che scrive: Alice, sono in ritardissimo, non so se riuscirò a sentire la canzone, se riesce a mettermi la nuova di Lil Nas X. Ti ringrazio. Una buona giornata, scappo. Allora, Lil Nas X con World's Greatest, il nuovo singolo, tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
7: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Bourbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

Sex World Greatest, questo è l'ultimo singolo, nuovo singolo, e naturalmente, ecco, mi sono dimenticato di dire una cosa prima, che con l'arrivo di questa acqua domenica, prepariamoci perché arriverà proprio il freschino, arriva il freschino finalmente, altro che. Allora devo salutare Francesco che dice: ho assolutamente bisogno di Moving to the Sun, ti ringrazio, buona giornata a tutti, buon lavoro a tutti i manilosi. Hugel, Imale

0: Moving to the Sun, ma che bello questo messaggio che sto per leggere. Hai capito loro? Buongiorno Manilosi, siamo in viaggio di nozze alle Seychelles dopo essere stati in Giappone. La nostra vacanza sta per terminare e siamo molto tristi. Ci puoi far ascoltare Un mondo a parte di Jovanotti? È stata la canzone del primo ballo al matrimonio. Chi non ascolta Radio Manila è game over, ma che bello, divertitevi. Come si può dire ancora? Si può ancora utilizzare il termine scialatevi? Sì? Fate bene. Un grande abbraccio da parte nostra. Jovanotti, Un mondo a parte.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande.

Piangi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

0: Sentito i nostri amici, i nostri manilosi, dove sono?
1: Mamma mia.
0: Alle Seychelles, dopo essere stati in Giappone.
1: Hai capito? Alle Seychelles.
0: Ma le Seychelles io vorrei farci un giretto. Devo dirti la verità.
1: Guarda, tu sei stato alle Seychelles o alle sette?
0: No!
1: C'è le sette Shell anche.
0: Alle Seychelles.
1: Io sono stata alle sette Shell, perché alle guarda che sono belle, sette a Shell, veramente si chiamava, sette a Shell, che è una località di cui ti manderò le foto.
0: Ma è dove fanno i deodoranti?
1: Bravissimo, bravissimo.
0: È proprio dove sono nati i deodoranti.
1: Dove sono le sette a Shell, per se volete andare.
0: E io invece vado là, lì vicino, alle sette,
1: certo, e beh, ognuno va dove vuole.
0: Andiamo avanti così però, colleghi, se voglio dirti che dobbiamo cambiare argomento delle nostre GIF, perché stanno finendo.
1: Stanno terminando, siamo un po' alla frutta e per quanto qualcosina abbiamo trovato lo stesso.
0: Sì.
1: Però
0: a proposito, hai detto che passiamo alla frutta.
1: Alla frutta, bella, sì, la frutta, vediamo, va bene, alla frutta, ok. Dopo il tuo gat gufo, va bene, sì, direi che siamo arrivati alla frutta.
0: Il gat gufo è gat però gufo. Un tocco di classe.
1: Però sì, devo dire, sì, sì. Io ti ho mandato un gatto che tenta il suicidio, credo. Comunque, bello, gat gufo, abbiamo chiuso, diciamo così, la rassegna degli animali strani.
0: Degli animali strani, sì. Animali fantastici, sì? Diciamo, super foto ritoccati.
1: Certo, vero.
0: Vedremo adesso che cosa troveremo per quanto riguarda la frutta.
1: La frutta, vedremo. Sì, sì.
0: Ma naturalmente l'invito è esteso sempre
1: a
0: anche tutti, a tutti i marilosi.
1: Certo.
0: Se volete mandarci le gif di frutta strana che trovate, mandatecela.
1: Certo, animata come volete voi, mandatecela pure. Sentiatevi liberi.
0: Ti lascio la Mucchi, noi ci risentiamo domani. Buona settimana,
1: grazie.
0: Tutti, iniziamo alla grande.
1: Buon inizio alla grande.
0: Oggi, questa settimana, te lo dico, colleghissima, l'ultima settimana in cui puoi arrivare senza felpe e senza giubbotto.
1: L'ultima? Ah, allora mi sbizzarrisco. Sì,
0: ciao,
1: va
0: a
1: bene.
0: Domani.
1: A domani. Ciao. Ciao.
0: Baci.
1: Ciao,
0: baci.
1: Ciao. La tua radio sempre.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Sport.
4: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
5: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
6: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Devo dire un segreto.
9: La spesa la faccio solo da Conad.
8: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
10: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi. Due pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
12: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da IS ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora IS è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre IS.
2: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 9:04.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
17: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post operatorio durerà circa una settimana. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sanaa, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta al largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'ottantina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore. Il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
18: Manila News.
20: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Roberta Mucchi.

David Bowie con Heroes. Ho voluto aprire così in grande la settimana. Buongiorno, buongiorno con Heroes. E voglio aprire ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno manilosi miei, come state? Come state? State bene? Buon inizio settimana. Come vi sentite oggi? Come state? Dura. E lunedì è sempre durissima, lo so. Poi con la consapevolezza che forse saranno gli ultimi giorni un po' così di clima più mite, nonostante gli sbalzi dal mattino presto e la giornata, insomma, e poi la sera ancora, però non importa. Prendiamo, come dico sempre, quello che viene. Così è la vita. Allora, voi lo sapete che la mucchia arriva, si roccheggia un po', giusto per dirvi che ci sono, poi tutto il resto lo decidete unicamente voi che siete gli unici e soli. Protagonisti di questa Radio Family fantastica al 338 50 38 908. Allora arriva la Patti e mi scrive: ciao Robby, sono Patti, stamattina gran fatica, ma meno male che ci siete voi a tenerci compagnia. Dai, meno male anche per noi che

0: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, pattinatori artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, pattinatori artistici Torino.
2: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
3: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
5: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Autovip a Torino, Moncalieri e Chivasso.
7: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
8: Signora, dipende dal sogno.
7: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
8: Ma facile da usare.
7: Ecco, è un po' classica.
8: Ma moderna.
7: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
8: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Su Radio Manila alle 9:20. Allora vi ricordo, mi raccomando manilosi, di scaricare la nostra app, l'app di Radio Manila, che è essenziale, e soprattutto poi seguiteci sui social, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, seguiteci se non l'avete ancora fatto. E allora vado avanti e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Bellissima Roby, siamo Roberta. Ciao. E Maia da Pecetto. Ciao, appena belle. Entrate dalla passeggiata, c'è un bellissimo Brave. Sole e vorremmo ascoltare Viva la Vita di Gabbani. La dedico a te, la dedico a me, a Maia e a tutti i nostri amici che sono all'ascolto, e auguro loro buona giornata, buon lavoro. E ovviamente chi non ascolta Radio Manila è game over. Giusto. Ciao, a domani.
0: Ciao, un abbraccio e buon inizio settimana a voi.
2: Ma non lo vedi e non conta se non ci credi.

0: vento.
1: Viva la vita, Francesco Gabbani su Radio Manila. Ciao, buona giornata a tutti. È possibile ascoltare Grande Figlio di P puntini puntini degli Stadio? Se fosse troppo scabroso, in alternativa potrebbe andare bene Generazione di Fenomeni, da dedicare come sempre alla mia Margherita. Chi non ascolta Radio Manila è game over, salvo da Mirafiori Sud. Allora, no, direi che non è troppo scabrosa in un mondo in cui ormai le canzoni dicono ben peggio di questa, assolutamente. Ti dirò che questa la salviamo assolutamente, come salviamo gli Stadio, che sono meravigliosi. Questa in particolare, Grande Figlio, del 1982.

radio su Radio Manila con Grande Figlio di. Allora andiamo avanti. Ciao Roby, sono Adriana, vorrei ascoltare una canzone dei Planet Funk, se fosse possibile These Boots Are Made For Walking, altrimenti una dei Planet Funk, tanto sono tutte belle, guarda, questa anche più di altre, io anche li adoro tantissimo, quindi guarda, ce l'ascoltiamo insieme, targata 2011, arrivano i Planet Funk su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Paola Iezzi e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Curare che meglio è prevenire?
9: No! Prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Muoversi in Piemonte.
15: Ben ritrovati e un buongiorno invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Chivasso Est e Chivasso Ovest in direzione Torino. Ci occupiamo infine della provincia di Asti per informarvi che lungo la provinciale 41 si viaggia a senso unico alternato per lavori a San Martino Alfieri. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi, buon viaggio!
14: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
16: Manila. Viabilità.
17: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Roberta Mucchi.

Mars, On My Soul, sempre meraviglioso Bruno Mars, mamma mia, tutta da ballare, tutta da cantare. Allora, 9.39 su Radio Manila, quasi se ne sta andando la prima ora, tra caffettino, richieste, caffè, le vostre richieste e anche le vostre fotine che vi mandate. Grazie Paolo per il selfie, molto carini, molto carini. Buongiorno Roberta, buon lunedì, mi faresti ascoltare Michele Zarrillo con l'elefante e la farfalla, grazie Cristian Dalodi, oggi lavoro in smart, bene, vi ascolterò tutto il giorno, Cristian Dalodi. Bravo Cristian, allora buona giornata anche a te, buon lavoro in smart, arriva Michele Zarrillo.

Dal 1996 Michele Zarrillo, l'elefante e la farfalla. Allora arriva Gio, ciao Roby, sono Gio, vorrei ascoltare Fred De Palma con Anitta. La testa gira, a dedicarla alla mia mogliettina che ci sta sicuramente ascoltando. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over, arriva.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 88. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
4: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figempa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figempa.it.
5: BEPS, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. BEPS, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
6: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Radio Manila te le suona.
11: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Am I ready? Su Radio Manila sono quasi le 10, sono quasi le 10, sì dai, tra un'oretta ma anche meno, una merenduccia, così giusto, proprio un kiwi, cosa ne dite? Soprattutto per chi non ha fatto lo sgarro, io ho fatto un piccolo sgarro ieri, quindi oggi assolutamente il regime. Allora sentiamo, anzi vado a leggere, siete tanti e arrivo, state lì, buongiornissimo Radio Manila, sono Raffaele, volevo chiedervi se potete mettere lontano di Sfera e Basta, siete i migliori, un saluto da tutta la categoria Taxi Torino e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un abbraccio, arriva a Sfera con il nuovo singolo Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Ciao Robby, sono Anto, vorrei ascoltare Ross Villain con Click Boom. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Robby e un saluto a tutti i manilosi, un buon inizio di settimana a tutti. Grazie a te, buon inizio.

0: Ciao, sono Rose Villain e state ascoltando Radio Manila.
1: La tua radio sempre!
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 10 e 2 minuti.
5: Spot! Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
8: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
9: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
10: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni il vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora INSEE è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre INSEE.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e WILM UIL, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano e scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La massima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
13: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
14: Senti il silenzio.

su Radio Vanille. La seconda ora si apre di Manila Box Brunch con la vostra mucchina. Io direi di andare avanti. Ciao Radio Manila, sono Bruno, vorrei ascoltare Michael Jackson con Thriller. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora ce ne torniamo là, proprio nel 1982 lo abbiamo amato, chi se lo dimentica. Thriller.

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
2: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
1: Ah, e per la cucina?
2: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
1: E per i pagamenti?
2: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
1: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: mai mai Levante su Radio Manila, e ce la siamo ascoltata. E andiamo avanti, belli spediti, sentiamo un po' chi c'è, cosa vuole sentire. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila. Buongiorno. Sono Elisabetta. Ciao. E volevo ascoltare per favore Baila di Stiz. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Ciao a tutti.
0: Giusto.
1: Ciao ciao
0: ciao, un bacio a te.

0: Ciao Roberta.
1: Ciao.
0: Buongiorno, buongiorno. Buon inizio settimana. Senti, sono
1: grazie.
0: Vincenzo. Volevo dirti,
1: ciao,
0: Radio
1: Vincenzo.
0: Manila è stata ospite in Vallestrona questo weekend.
1: Sì.
0: In particolare volevo salutare la piccola Linda, la sorellina e ovviamente tutti i cuginetti che sono tutti i tuoi fans.
1: Che bello.
0: Quindi io direi, se sei d'accordo Roberta,
1: sì,
0: dedica loro e a tutta l'osteria della funicolare è una canzone che vuoi tu, ok? Buona settimana e ricordatevelo, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, buona settimana, grazie infinite per tutto questo affetto che mi è arrivato davvero. E allora vi metto i Pinguini Tattici Nucleari, che poi è anche la richiesta della nostra Arianna al 338 50 38 908. Sorry, scusa, lo sento.

0: buongiorno, sono Chef Romeo, arrostitore di Sardegna in Piemonte.
1: Ma ciao!
0: E come va?
1: Bene,
0: e potresti
1: grazie.
0: Stamattina mettermi Thunderstruck degli SDC per un po' di carica? E chi non ascolta la Radio Manila è game over. Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata a te. La carica di certo non manca agli SDC con Thunderstruck. Arrivano

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
6: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
7: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola. Vi segnaliamo che da oggi la statale 34 del Lago Maggiore viene chiusa per lavori nel comune di Cannobbio nella fascia oraria notturna dalle 21 sino alle 5 del giorno seguente, ad eccezione dei giorni prefestivi. Al di fuori dell'orario di chiusura la circolazione è consentita a senso unico alternato. È tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
14: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: Manila. Viabilità.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Roberta Mucchi.

Grazie Clara e San Giovanni su Radio Manila alle 10.39. Sì, sì, Marco, ho mangiato il kiwi, grazie, eh. Grazie che vi preoccupate anche per così, per la mia salute. Ecco, assumo vitamine, mangio correttamente, giustamente. Allora vado avanti anche e soprattutto a girare la ruota qui del 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono JJ, vorrei ascoltare Partigiano Reggiano di Zucchero, grazie. Certo, dal 2016 arriva Zucchero.

zucchero partigiano reggiano. Allora voglio salutare il nostro amico Salvo da Pinerolo, che è raffreddatissimo, però sempre il tempo ovviamente di passare qui su Radio Manile e richiedere la canzone che ha voglia di ascoltare. Giustamente Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è arriva.

0: sei. Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Sun, Changes, e ce la siamo ascoltata. Sono quasi le 11 e sono 10 minuti veramente in cui poi la seconda ora già volerà e siete ancora tanti. Io vado avanti, bella, sa di estate. Buongiorno Mucchi, passato bene il weekend? Stamattina ti chiedo una canzone di Vasco, sei in playlist e il tempo crea eroi, oppure se non è possibile dillo alla luna. Stamattina la chiedo io, grazie, buona giornata a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Bene, allora Marcella, arriva tutta per te, dillo alla luna.

storica di Vasco 1988, Dillo alla luna, sempre bella. Buongiorno Radio Manila, vorrei dedicare Gloria e Stefan con Conga a mia mamma Sofia e dirle che è il mio dono più grande, sono felice di passare ogni giorno insieme a lei. Grazie Gaetano. Allora arriva Gloria e Stefan, Conga.

0: Radio Sempre.
1: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:02.
5: Sport. Meraviglioso.
6: Meraviglioso.
7: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
8: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.
10: Devo dire un segreto.
11: La spesa la faccio solo da Conad.
10: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
12: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Pasta di semola Voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi. 2 pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il terzetto al comando della Serie A diventa una coppia dopo la domenica della sesta giornata. La Lazio tiene il passo dell'Inter, rallenta la Roma. Non smettono di stupire i biancocelesti che col successo interno sul Monza arrivano a 16 punti mai così bene in avvio di campionato. Primo tempo tutto della Lazio a segno con Tavares e Isaksen e in superiorità numerica dal 35esimo per il rosso a Lucchesi. Nella ripresa il Monza accorcia con Goglicizze, sfiora più volte il pari prima del 3-1 di Pinamonti. L'analisi di Gattuso.
15: Secondo me il primo tempo si finiva 4-0, non si rubava nulla. Il secondo tempo non mi è piaciuta nulla, perché bivacchi, aspetti che la partita finisce che ti va bene.
14: Il primo 0-0 dell'intero campionato arriva in Como Roma, sfida con velenosa coda di polemiche arbitrali. La Roma contesta il rosso diretto a Malen al 55esimo. Il Como protesta per un presunto mancato provvedimento contro Wesley alla fine del primo tempo. In casa del Sassuolo il Milan va in vantaggio con Rabiot ma si fa riprendere da Oden, tal finisce 1-1. Come Cagliari-Juventus, Sardi avanti con Maldini, pari nel finale di Colo Muani. Prima vittoria per Raffaele Palladino col Bologna ed anche prima stagionale in campionato per i rossoblù, 2-1 a Lecce. Orsolini ed Enem a segno per gli emiliani, momentaneo pari salentino di Fatah. Stasera il turno si completa con Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:30. Formula 1 tornato alla vittoria in Malesia, Max Verstappen concede il bis a Singapore, unico circuito dove non aveva mai vinto in carriera. Alle spalle dell'olandese della Red Bull Charles Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton, ma il risultato più importante in ottica mondiale è il terzo posto di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio tra 2 settimane in Texas.
16: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso.
14: MotoGP nel Gran Premio della Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime 4 posizioni. Vince Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura. E Martin torna in vetta alla classifica piloti a più 2 su Marc Marquez, sesto a Sepang. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata. Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Milano ritrova la vittoria in casa con Treviso. Successi anche di Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per
3: Manila News.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Havana, Irama, e inizia così la nostra terza ed ultima ora di brunch. E allora io vado avanti, certo, sì che vado avanti, pronto.
1: Buongiorno, buongiorno. Mucchi, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Manila. Volevo richiedere, siccome è lunedì e fa anche abbastanza fresco, ma c'è una bella giornata.
0: Bene.
1: Se possiamo sentire Galassie di Franco e Martina. E se non ascolti Radio Manila, sei un game over.
0: Ciao, arriva, dai, l'importante è che ci sia il sole. Io adesso ancora non ho visto com'è il tempo, però ecco, mi fido di quello ovviamente che mi dite, anche se fa freschino, però è una bella giornata. Questo è l'importante, godiamocela, Galassie.
1: Ma che effetto mi fa?

0: Ciao a tutti, ciao. Sono Daniele da Vezza d'Alba.
1: Ciao Daniele.
0: Volevo ascoltare Nek, Laura non c'è e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Ciao, allora anche questa storica di Nek del 1997.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Smart. Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Cat Say con Animal, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila e stanno quasi per scoccare le 11:20. Ciao Radio Manila, sono Giacomo, mi puoi mettere la canzone Lunedì di Vasco? Buon lunedì, chi non ascolta Radio Manila è game over. Poi Giacomo ovviamente mi scrive subito dopo: ho sentito che Vasco è già passato, allora mi metteresti Sei un mito.

0: Torniamo sempre indietro nel tempo con questa bella. Pronto?
1: Ciao Roby, ciao ciao, sono Lela da Rivoli.
0: Ciao.
1: Come sai, un po' che non ci sentiamo.
0: Bene, grazie.
1: A me hanno cambiato mansione, quindi non posso più mandare tanti vocali, ma oggi ne sto approfittando.
0: Va bene, hai fatto
1: per favore
0: bene.
1: Mi metti somebody I used, qualcosa del genere, perché mia mamma, che oggi è tanto tanto triste, magari si tira un po' più su col morale. Ti ringrazio, un bacione, ciao ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Allora dai, tutta per tua mamma. Somebody that I used to know. Gotye e Kimbra arrivano.

0: Spot! Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

0: con Gue, e questa è la richiesta della nostra Daniela al 338 50 38 908. Allora io vado avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Raffaele da Collegno.
0: Ciao.
1: Tutto bene? Ascolta, tutto se fosse bene, possibile, grazie. Vorrei ascoltare la canzone di Valerie Dore, The Night, 1984. Ovviamente se c'è la possibilità di ascoltarla, se no metti pure quello che vuoi. Io ti ringrazio, augurandovi a tutti una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao, grazie.
0: Ciao, un abbraccio a te. Allora arriva anche Sara poi a richiedere per noi di Gioielliere Achille Lauro, che arriva dopo Valerie Dore con The Night. Torniamo negli anni 80.

0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
2: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, almeno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
3: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila te le suona.

0: Allora andiamo avanti, siete ancora tanti, io ci provo, pronto.
1: Ciao Manirosi, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia e ristorante Paese. Oggi volevo farvi ascoltare Dedica di Ernia, dire a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: E che pizza, un abbraccio, ciao, sono... va bene, no, ancora JJ, però sei passato, JJ, mi raccomando, chi è già passato, ragazzi, perché siete tanti. Buongiorno, vorrei dedicare la testa gira di Fred De Palma allo chef Michele, augurandogli un gol di someone stasera. Ok, ciao Radio Manila, sono Bruno, vorrei ascoltare Linkin Park. Qualsiasi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Radio Manila, siamo in viaggio verso la montagna, vorremmo ascoltare Golden. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora direi che è arrivato il momento di mandare la canzone, e arriva Ernia con Dedica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Quando Ernia con Dedica, dai, sentiamo ancora questo splendore, sentite qua, va.
2: Con la voce della Mucchi. Noi sogniamo senza trucchi.
1: Capito?
2: Per la musica è ormai certa. Se ascoltiamo la Roberta e ballando più non posso, il suo brunch ci piomba addosso.
1: Hai
2: capito? Fabius, De Fabien. De Fabien.
1: Cosa ho fatto di bene per avere questi ascoltatori io? Cosa ho fatto di bene? Ma speriamo che qualcosa di bene io abbia fatto. Grazie infinite, Fabius, scherzi a parte, veramente bellissima. Grazie per aver dedicato questo tempo per me, davvero onoratissima. Allora voglio salutare invece Alessandro che mi scrive: ciao Roby, vorrei ascoltare American Inc. Se possibile, chi non ascolta Radio Manile, Game Over, ti prego, prima di mezzogiorno. Guarda, su.

0: Allora, non ho capito se c'è il sole fa freddo o se c'è il sole fa caldo, o cioè, perché qua ci sono, vedo persone che scendono con il piumino 100 grammi, qualcuno che invece dice che
1: il piumino
0: si sta
1: 100 gradi.
0: 100 gradi, infatti.
1: Quello
0: sì,
1: che
0: quello
1: dovrei
0: lì
1: indossare io per dimagrire,
0: bello.
1: Perché dicono che, sai, se tu ho visto l'altro giorno sui social che adesso praticamente ti avvolgono dentro la pellicola, quella trasparente, con delle creme, e poi ti mettono in un sacco a pelo.
0: Ah, un sacco a pelo.
1: Esatto, e ti fanno praticamente perdere i liquidi, perché poi perdi quello,
0: certo,
1: non penso
0: l'acqua,
1: l'acqua.
0: No, beh, non il grasso, ovvio.
1: Oh, ma caspita, ma sai che questo signore ha perso 700 grammi di acqua?
0: Caspita, ma scusa, poi dammi l'indirizzo.
1: Ma perdonatemi, ma è acqua.
0: Ma andiamo a fare, vabbè, ma cioè, anche se acqua ci sgonfia un po'.
1: Allora, perdonami, uno va in bagno, fa la pipì e fa prima.
0: Ma non è la stessa
1: cosa. Come non è la stessa
0: cosa? La ritenzione che ti rimane, questa roba qua che ti fa poi fare quell'effetto gomma piuma.
1: Senti, allora facciamo
0: sulla
1: così.
0: Coscia.
1: Boh, cambio lavoro, da domani mi metto a confezionare le persone, sacco a pelo, perdono un chilo.
0: Perfetto, metti un
1: via
0: po' di principi attivi, gli spalmi due fanghi, due robe.
1: Due fanghi, guarda, prendo un vaso, quello dei gerani e poi.
0: Fai una poltiglia, gliela spalmi così, poi lo lasci nei sacco a peli, qui puoi metterli nel giardino fuori da te.
1: Esatto.
0: Tutte le fai una serra.
1: In mezzo alle lumache,
0: fai
1: così.
0: Fai una serra, bella chiusa e così, e poi ci metti dentro le persone tutte imbacuccate. Lì, sai, beh, uno per arrotondare.
1: Hai ragione. Quasi
0: e uno ti dice: scusi, a che titolo? Ma lei non si preoccupa.
1: No, tranquillo.
0: Noi siamo così naturopati, improvvisati, se vogliamo.
1: Adesso ci querelano.
0: No, ci querelano. No, assolutamente
1: no,
0: non abbiamo titolo.
1: Ma ci
0: non siamo naturopati.
1: Però sai che sui social vedi queste cose un po' bizzarre.
0: Un po' bizzarre.
1: Questo signore si è fatto avvolgere in questo nylon, poi l'hanno ficcato in questo sacco a pelo, è rimasto lì non so per quanto tempo, con la musica, relax.
0: Certo.
1: E poi
0: però veramente te lo puoi fare a casa. Ci sono dei fanghi che vendono anche al supermercato.
1: Ah sì?
0: Fai i fanghi e poi ti incellofani. E poi stai lì. Anzi, qualcuno aveva consigliato anche addirittura di metterti poi un leggings sopra il cellophane, che non entrerebbe.
1: Ma alla fine, scusa, ma muori soffocato.
0: Ma è una cosa terribile. E qualcuno mi aveva anche detto: mentre sei così, fai il tapirulan.
1: Sì, e poi.
0: E
1: scusa,
0: poi mi butto da. Cioè. No, poi ci andiamo a fare un gelato, dai.
1: Ma ci credo.
0: Finito quello, hai perso il liquido. Ci andiamo a fare un affogato a caffè con panna. Scusa.
1: È una sofferenza, lasciate stare.
0: Dai, no, lasciate stare, fa niente. No, come non
1: nel
0: avessimo
1: sacco a pelo,
0: detto
1: fate altro.
0: Fate altro, anche in due si può stare nel sacco a pelo.
1: Vedi?
0: Quindi, noi.
1: Io ho fatto sempre da solo. Allora, cara Mucchi, io
0: va
1: ti
0: bene.
1: Saluto.
0: Io me ne vado anch'io, perché poi dopo degeneriamo. Allora, domani vi ricordo solo che è probabile che io arrivi alle 10.
1: Ah.
0: Va bene, quindi arriverò solo un'ora dopo, non temete, ma arrivo, tanto c'è Alice e non c'è problema. Allora, buon banana time a tutti, a domani. Ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: What?
4: Meraviglioso!
2: Meraviglioso!
5: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERA.com un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
7: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
8: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
8: Questi non me li lascio scappare.
9: Devo dire un segreto.
10: La spesa la faccio solo da Conad.
9: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
11: Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Maintenant, vari tipi 75 ml, con il BIS. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 12 e 6 minuti.
16: Come mi immagino il Black Friday?
17: Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
20: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne impegnato in un'escursione con la fidanzata è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
19: Manila News.
21: Le canzoni più ascoltate

fatto riflettere un messaggio di un nostro maniloso, Fabius de Fabienne, che ha scritto: Pompi, noi non siamo grassi, il corpo è composto da 2/3 d'acqua, siamo semplicemente allagati. Tu dici troppa acqua? Ciao Fabius. Allora, siamo pronti per iniziare l'appuntamento con il Manila Box Banana Time con i vostri messaggi al 338 50 38 908. E c'è il messaggio, eccolo qua, di Bruno, che scrive: vorrei ascoltare Linkin Park con In The End, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
4: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
3: Ah, quindi più qualità, più scelta.
4: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
5: Asta del mobile!
6: Geniale, vero?
7: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
9: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Questo è il nuovo singolo di Jovanotti con Samurai J, Le foglie di tè. Adesso arriva il prossimo messaggio, messaggio audio. Ciao, ciao Giorgio.
1: Buongiorno Radio Manila. Buongiorno. Ciao Davide, sono Giorgio da Torino e vorrei richiedere Adamo ed Eva di Luigi Strangis. Grazie mille.
0: Prego.
1: Auguro buona settimana a te, Davide.
0: Grazie,
1: e a tutti
0: altrettanto.
1: Gli ascoltatori. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Giorgio.

0: Luigi Strangis, Adamo ed Eva per il nostro amico Giorgio da Torino. Adesso arriva Danilo, ciclista di Cuneo, che è andato in montagna ieri in bici o a piedi.
1: Buongiorno mio caro Davide.
0: Buongiorno
1: Danilo, ciclista di Cuneo. È lunedì, che te lo dico a fa, bisogna ripartire per forza.
0: Lo so.
1: Dopo una bella domenica passata in montagna tra i colori autunnali.
0: Bello.
1: Vorrei ascoltare qualcosa di tosto, tipo Portatemi Dio di Vasco, se ce l'hai, altrimenti qualcos'altro di Vasco. Grazie, chi non ascolta Radio Manila 2026 volte Game Over. Ciao da Cuneo.
0: Ciao, grazie. Allora, ho cercato quella canzone, si vede che non è un singolo radiofonico, però è un brano sicuramente del grande Vasco, molto molto apprezzato, ma ne ho trovata un'altra di canzone. Adesso non so se il ritmo era quello che tu volevi ascoltare, però questa di lunedì secondo me è la canzone ideale per iniziare il pomeriggio ascoltando Radio Manila, lavorando e pranzando, visto che tra un po' toccherà anche pranzare, beati voi. Arriva Vasco con Ti Immagini.

0: immagini per Danilo, il ciclista di Cuneo, che ieri è stato in montagna e ha goduto di questo panorama autunnale meraviglioso. Allora, adesso c'è la nostra amica che parla sottovoce, secondo me perché non vuole essere sgamata da qualcuno. Sentite qui però chi è che va a Brescia.
1: Ciao, Stefania, volevo dedicare la canzone di Gigi D'Alessio, Non mollare mai, al mio amico Andrea che oggi ha trovato lavoro al McDonald's di Brescia. E poi saluto te, Zumbe, Francesco, Giuseppe e Mandrachi, che non ascolterete Manile, che mandano un bacio, ti voglio bene.
0: Ciao, un bacio, bellissima Brescia. Arriva Gigi D'Alessio con Non mollare mai.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona perché mia.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Marco Mengoni con Giornate Perse, questo è il nuovo singolo e arriva la prossima scelta musicale con un messaggio audio.
1: Ciao Poppy, ciao. Come stai? Tutto bene?
0: Bene, tu?
1: Senti, mi faresti ascoltare Alfa con Rosalyn, la versione che hanno fatto di Snap, per favore?
0: Va bene.
1: Ti ringrazio e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Baci!
0: Ciao, baci!

Rosalyn e Alfa con Snap, la scelta musicale della nostra Manilosa, che saluto. Allora, adesso invece arriva il messaggio di Lucrezia da Milano, che scrive: ciao Manila, sarebbe possibile ascoltare Only the Horses? Grazie. Salutiamo Lucrezia, e volevo anche salutare Walter, che in questo momento è sul furgone e voleva dire ai suoi colleghi di lavorare. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao ragazzi, un abbraccio, buon pomeriggio.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Sport. Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, pattinatori artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, pattinatori artistici Torino.
3: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
4: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
5: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
7: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Autovip a Torino, Moncalieri e Chivasso.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Manila, nuovo singolo.
10: È un altro giorno e mi devo

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

0: Ok, buonanotte. Adesso arriva la prossima scelta musicale. C'è un messaggio audio alla nostra amica che deve fare degli auguri speciali, è vero?
1: Ciao Davide, sono Ciao. Cristina di Torino. Senti, questa mattina ho da fare una dedica speciale. La mia mamma oggi compie 94 anni.
0: Auguri!
1: E volevo dedicarle viva la mamma e fargli tantissimi auguri. E ti ringrazio, un bacio e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao!
0: Ciao! E allora tanti auguri alla tua mamma.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: arriva la mamma per la nostra Manilosa, che oggi festeggia il compleanno della sua mamma. Avete sentito nel messaggio audio, un abbraccio. Sentiamo il prossimo audio, chi c'è con noi?
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Sono Ivana dalla Sicilia.
0: Ciao, Ivana.
1: Voglio dedicare i migliori anni della nostra vita a mio marito Salvatore, che sono 40 anni che stiamo insieme.
0: Beh, complimenti.
1: Non ascolta
0: 40 anni
1: Radio Manila.
2: Game over.
0: Ciao, grazie, un abbraccio, e arrivano i migliori anni della nostra vita.

0: Renato Zero con i migliori anni della nostra vita per la nostra Manilosa, dalla Sicilia, che voleva dedicare questa canzone a suo marito. Oggi festeggiano 40 anni di matrimonio e adesso arriva la prossima scelta con un messaggio audio.
1: Ciao carissimo Pompi, come stai? Spero bene. Io bene, anche se ahimè sto andando al lavoro
0: lunedì
1: questa
0: poi.
1: Bellissima giornata di sole, perlomeno qui a Castiglione d'Asti, ma penso sia un po' in generale.
0: Sì.
1: Senti, per cortesia, oggi mi metteresti un senso di Vasco.
0: È già passato.
1: Altrimenti
0: Vasco.
1: Okay. Facciamo acqua e sapone degli stadio.
0: Perfetto.
1: Ti ringrazio, un bacio caro a te, a tutti i manilosi, un buon pomeriggio. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao dalla Manu Bonbon, baci baci.
0: Ciao Bonbon, arrivano gli stadio.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:02.
3: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
4: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vico Lungo.
5: Devo dire un segreto.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Maintenance, vari tipi, 75 ml, con il BIS. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE varano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
11: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto. E i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1.600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
10: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
12: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata staccato di 102 punti in classifica George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
13: Stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
12: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
14: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e continuando a spingere al massimo spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Manila News.
15: Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Davide Pomponi. Morì.

J-Ax, Vita, Morte, Miracoli apre la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time e con i vostri tantissimi messaggi al 338 50 38 908. Allora, leggo il messaggio di Aurora che scrive: ciao Radio Manila, sto tornando a Torino e vorrei ascoltare la canzone di Jolier per noi, grazie, e se non ascolti Radio Manila sei gay mo.

0: Joliet con Achille Lauro per noi, la canzone che aveva richiesto anche Monica, che ha scritto: sto andando al lavoro, ti ascolto e vorrei chiederti per noi di Lauro e Joliet. La dedico a tutti i manilosi e a te chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora un bacio e buon lavoro.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

Levante con Ruggine, questa era la canzone scelta da Sara, che saluto, e saluto anche Riccardo da Monza, che scrive: ciao Radio Manila, vorrei ascoltare i nostri anni bellissimi di Astro se è possibile, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Allora, non so se quello è un singolo radiofonico, ma noi abbiamo Astro con la canzone che si intitola Un Momento, e salutiamo Riccardo da Monza. Ciao Riccardo, buon pomeriggio.

Astro con un momento e salutiamo il nostro maniloso Ricky. Ciao Ricky. Arriva la prossima scelta per un nostro amico che si chiama Paolo e ci ascolta sicuramente in streaming da Roma e ha scritto: ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Wonderwall degli Oasis. È noi che accontentiamo. Ciao Paolo.

0: Gli Oasis con Wonderwall, la scelta musicale è arrivata al 338 50 38 908 da parte di Paolo che ci ascolta dalla capitale, da Roma. Ciao, buon lunedì anche a chi c'è con noi.
1: Buongiorno a tutti, manilosi, manilose, io sono Rebecca, sto lavorando con Erika. Vorremmo richiedere la canzone, aspetta, Breaking Me di Topic.
0: Bella.
1: Per un nostro collega la dedichiamo a lui, che l'ascolta sempre, e vorremmo farla ascoltare anche oggi, il suo giorno migliore, che è il suo compleanno.
0: Ah, auguri allora.
1: E chi non ascolta Radio Manila è super game over.
0: Ciao, grazie allora. Tanti auguri al vostro amico.

0: Breaking Me, la scelta musicale delle nostre amiche che dedicavano il loro collega che oggi festeggia il compleanno. Tanti tanti auguri. Arriva la prossima scelta, però non lo so se la nostra signorina sceglierà la sua canzone o quella di Cristian che vuole ascoltare Gabbani con Ornella Vanoni, Viva la vita. Sentiamo il messaggio invece della nostra Manilosa.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefania e volevo chiederti se mi potevi mettere la canzone di Ed Sheeran, quella insieme a Bocelli, la versione con la parte italiana. Grazie, ti do un ascolto alla domanina e Game Over. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata. Tra poco scopriremo cosa ha scelto la nostra signorina Manila 9001.
2: Manila Box.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 13 di Front si viaggia a senso unico alternato per lavori a Quornier in orario 8:30-18. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
9: Radio Manila, falla suonare tu.

che tanto poi si sa che cosa vuoi che sia. Su tutti i lividi farà

0: Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, viva la vita. E arriva il prossimo messaggio al 338 50 38 908. Questo è il numero per inviare il vostro WhatsApp e sentiamo chi c'è con noi. Ciao.
1: Ciao Pompi, sono Ivan.
0: Ciao Ivan.
1: Vorrei ascoltare a Marcor della magnifica Sara Toscano.
0: Va bene.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Ivan, un abbraccio e arriva Sara Toscano.

Andrea Toscano con Amarcord e c'è il prossimo messaggio. Questa volta è Marta da Torino a richiedere la canzone di Saif, Parlar d'amore. Grazie, allora, salutiamo Marta e arriva Saif.

0: Saif e Bresh con Parlar d'amore. Allora, adesso ci sono due messaggi. Quello di Marco dalla provincia di Novara che scrive: ciao ascoltatori di Radio Manila, buon lunedì a tutti. Se possibile mi piacerebbe ascoltare il giocatore di biliardo di Angelo Branduardi. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila Game Over? Io sono andato giù in cantina. Però c'è anche la proposta musicale del nostro maniloso Alessandro, che invece vuole ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra Goya. E a questo punto facciamo scegliere alla nostra signorina Manila 9001.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Cosa

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Paola.
2: Ciao, sono Chiara.
1: E se non ascolti Radio Manila,
2: sei game over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Bourbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Così che ti amo.
1: Aiello, te l'ho mai detto, e arriva il prossimo messaggio. Ciao Pompi, buon lunedì, siamo i ragazzi della Ital Jolly. Puoi dire per favore a Sisco, il nostro responsabile, che invece di andare a raccogliere i funghi per il Conte, deve rispondere al telefono che ci sono da fare gli ordini. Eh beh, dai, l'hai già detto te. Se possiamo dedicare Esibizionista di Annalisa, e chi non ascolta Radio Manile Game Over è sempre Ethnoc e Lucard. Sì. Allora salutiamo i nostri amici, un abbraccio, buoni funghi però, poi questa è la stagione adatta per andare a raccogliere i funghi. Un abbraccio ai ragazzi della Ital Jolly, e arriva Annalisa con Esibizionista.

Esibizionista, questa era la scelta musicale dei ragazzi della Little Jolly che salutavano il conte Dracula che va a raccogliere i funghi. Non ho capito se era lui o il capo, vabbè, comunque un abbraccio. E adesso arriva la prossima scelta, c'è Marco da Moncalieri che vuole ascoltare un grande successo del passato di Bonnie Tyler e la vuole dedicare alle ragazze del Bar dei Fiori. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14.
0: Meraviglioso.
3: Meraviglioso.
4: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERA.com un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
6: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29€.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
9: Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Davide Pomponi.

0: il pomeriggio vola quando suoniamo le canzoni richieste dai nostri manilosi al 338 50 38 908. Allora, stavolta la canzone la devo scegliere io, ma sul serio.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Enzo da Borgomanero. Ciao Poppi. Oggi vorrei chiederti un favore. Potresti mettere una canzone a tuo piacimento a una mia carissima amica Roberta, augurandogli un buon compleanno con un forte abbraccio?
0: Auguri Roberta.
1: Un saluto a tutti i manilosi, in un'ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, grazie. Allora, tanti tanti auguri alla nostra manilosa Roberta. Ho scelto io la canzone, ho scelto Settembre con Due settimane.

settembre con due settimane. Tanti tanti auguri a Roby, buon compleanno. E adesso arriva il prossimo messaggio, c'è cioè il messaggio di Jesse da Carignano che scrive: ciao Pompi, per favore potrei ascoltare una canzone dei Gemelli Diversi? No, rido perché ha scritto tra parentesi per favore non Mary, grazie mille Jesse da Carignano. No, allora non mandiamo in onda quella, ho scelto io la canzone dei Gemelli Diversi, si intitola Per farti sorridere.

0: Gemelli diversi per farti sorridere, adesso arriva il messaggio di Giusy. Ciao Giusy.
1: Ciao Davidino, ciao. Sono Giusy dalla Loggia, buon inizio settimana.
0: Grazie altrettanto.
1: Ma è già passato il nuovo singolo di Rolling Stone?
0: No, non
1: se
0: ancora.
1: Se fosse già passato mi metti tu qualcosa di nuovo, qualche nuovo singolo, ok?
0: Non è passato.
1: Grazie Davide,
0: nuovo di Rolling
1: Stone. Un saluto a tutti i manilosi che non ascoltano Radio Manila in Game Over. Ciao ciao.
0: Ciao Giusy, un bacione.

0: Manila Box.
1: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Hai bisogno di un finanziamento? Figenta è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenta.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: al cinema, ma non mi invitano a vedere i film, non vogliono, io non lo so.
1: Ciao,
0: perché.
1: Pompi. Ciao, sono Giusy.
0: Ciao Giusy.
1: Volevo chiedere una canzone per favore, ma soprattutto mandare tanti saluti a te e a Davis, che
0: Davis?
1: Ieri abbiamo incontrato al cinema al Lingotto di Torino, al Lingotto Gallery, al cinema con la mia famiglia, eravamo io, mio marito e i miei due bimbi che andavamo a vedere il film dei Paw Patrol. Allora lo abbiamo riconosciuto, l'abbiamo salutato e lui ci ha detto oggi di mandare un audio per appunto fargli saluti, che si sarebbe ricordato di noi. Solo che non riesco a farlo durante la sua diretta, quindi se mi fai il piacere di mandargli tu tanti saluti.
0: Sai, a una certa età.
1: Tanti tanti saluti anche a te, siete meravigliosi tutti e due, vi ascoltiamo sempre volentieri. La canzone che vorrei ascoltare è una canzone di Ultimo, quella che preferite voi, tanto io lo amo alla follia, sono stata anche a Tor Vergata. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manile è un game over.
0: Adori sicuramente Ultimo. Allora, ho scelto l'ultima di Ultimo, tutto, e capito? Vanno al cinema, non mi invitano e poi dicono mando il messaggio che se no non mi ricordo. Quella è l'età che fa brutti scherzi e non solo con la memoria.

0: all'ultimo con tutto per la nostra Manilosa, che abbraccio forte forte forte. E allora adesso arriva un altro messaggio. Stamattina qualcuno ha alzato il volume della radio, da quello che ho capito. Hai fatto bene.
1: Ciao Mica Spritz.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Bene, tu?
1: Io bene, tutto bene.
0: Tutto a posto?
1: Comunque, amico Spritz, sì, ci sono delle canzoni che non si possono sentire a basso volume.
0: No, eh.
1: E difatti quando c'era la Fina ho messo la musica a palla, cioè proprio la gente fuori che guardava e ballava.
0: La sentivano sì in Liguria, vero?
1: Bellissimo. Allora, amico Spritz.
0: Sì.
1: Volevo salutare il nostro amico Gianluca. E poi volevo richiedergli invece, andiamo un po' più soft, Survive di Luis Capaldi.
0: Va bene.
1: Ti mando un abbraccio forte, saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila ovviamente è game over. Baci baci.
0: Ciao baci.
1: Ciao
0: baci.
1: Amico Pompi.
0: Ciao ciao amica Spritz. Allora, salutiamo la nostra amica che stamattina ha alzato il volume. Così bisogna fare quando ci sono le belle canzoni, tutte bisogna alzare il volume di Manila.

0: sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Allora, Marrakesh e Gue, nel frattempo mi è arrivato questo messaggio che leggo. Ciao Radio Manila, oggi è il compleanno di Andrea Burdese, un dentista che avrebbe compiuto 41 anni. Lui amava molto Zucchero e Anthony and the Johnson. Se riuscite a mandare una canzone dedicata a lui, ciao Andre, buon compleanno ovunque tu sia. Allora, ho scelto io la canzone, ho scelto Zucchero con Indaco dagli occhi del cielo.

Zucchero con Indaco dagli occhi del cielo per Andrea, che oggi avrebbe compiuto 41 anni. Auguri ovunque tu sia. Allora adesso c'era anche il messaggio, è vero, non l'ho letto, del nostro amico Cristian, che ha scritto: quando ascolto questa canzone di Luisa Capaldi non riesco a trattenere le lacrime, immensamente meravigliosa, riferito alla canzone che abbiamo suonato poco fa. E poi c'è un altro messaggio, eccolo qui: ciao, per favore mi fai ascoltare la canzone di Alessandra Amoroso Fino a qui, grazie, buon pomeriggio a tutti voi, da Francesca.

0: Sandra Moroso, fino a qui la scelta della nostra marilosa Francesca, che saluto. Arriva la prossima proposta musicale, c'è il messaggio di Martina che scrive: ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone di Tedua, a tua scelta, grazie. Arriva Red Light.
1: Alla reception dell'hotel

0: Manila Box.
1: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi e vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenpa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
5: BEPS, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. BEPS, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
6: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
7: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
6: Ah, quindi più qualità, più scelta.
7: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
8: Asta del mobile! Geniale, vero?
9: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalti Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: di David Guetta con Shine. Arriva il prossimo messaggio. Chi c'è con noi? Ciao. Chi è?
1: Ciao Radio Manila, ciao a tutti i manilosi, sono Federica.
0: Ciao Federica.
1: Sono in macchina con Dino, il mio cagnolino. Stiamo tornando, ciao, verso Varese da Biella. Vorremmo ascoltare Mida con Rosso Fuoco. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buon lunedì a tutti.
0: Ciao, grazie. Ascoltiamo Mida con Rosso Fuoco.
2: E ti scatterò una foto mentre parli tutta nuda, i capelli nel vuoto, e verrà un po' fuori fuoco.

Mida con Rosso Fuoco, e adesso accontento Stefi dello studio Savoini di Riva di Chieri. Vorrei sentire siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Raff o l'ultima di Damiano David. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora ho scelto Raff con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Anni fa si usavano lunghi. Adesso non lo so se vanno. No, i titoli delle canzoni. Come quella sana e insostenibile. No, era una canzone, quella sana e insostenibile leggerezza dell'essere.
1: Sì, ma ce ne sono un sacco che hanno dei titoli lunghissimi. Poi c'erano anche degli scioglilingua. Qua, tipo Prison Call in Ancient.
0: Ah, quella. Allora, io non ho mai capito come faceva a cantarla.
1: Beh, te lo la canto anch'io, Prison Call in Ancient Chooser. Alright.
0: Ma poi era più o meno tutta così la canzone.
1: Se vuoi, te ne insegno un'altra.
0: Quale?
1: Vuoi imparare una canzone nuova?
0: Sì.
1: Allora fa così. Nella vecchia fattoria, ia ia oh, quante bestie, ia ia oh.
0: La cantavo all'asilo io.
1: Ah, la sei già, la conosci?
0: Sì, la conosco.
1: Va bene, allora l'abbiamo rispolverata.
0: Quindi praticamente è una canzone che conosco da una vita.
1: Ma
0: però...
1: che bravo che sei.
0: La vecchia fattoria va sempre di moda, vero?
1: Sì. Ah, se... no, guarda, quella non passa mai,
0: Non passa mai.
1: No, ma figurati.
0: Allora, caro mio Davis, è lunedì, inizia la settimana, fuori so che c'è un cielo...
1: No, si sta bene.
0: ...che spacca le pietre.
1: Si sta bene, almeno fino a qualche ora fa, sì, quando sono arrivato si stava bene.
0: Ok, e quindi
1: adesso
0: vuol dire
1: penso
0: che...
1: anche, poi anche, vabbè, la sera fa fresco lì, ma comunque si sta bene.
0: La sera devo mettere lo scialle.
1: Metti lo scialletto.
0: Sulle spalle,
1: prova,
0: capito?
1: A chiedere alla capretta se te lo presta.
0: Sì, guarda. Perché la capretta ha lo scialle, sì, di lana.
1: Ogni tanto, sì, ce l'ha.
0: È giusto. Vabbè, niente, io vi lascio con Davis, ci risentiremo domani, forse, da mezzoggiorno alle tre.
1: Quante bestie, la capra,
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 15:02.
6: Sport.
7: Meraviglioso.
8: Meraviglioso.
9: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERA.com un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
11: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
12: Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati premiati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati da due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua. Kiev denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessate il fuoco. Oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo. E su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina, il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco, anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio, Serie A, sesta giornata. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa. Alle 20.45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
14: Manila News.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Davis Maidò. No, no.

0: E con Pierci e sul filo apriamo ufficialmente il nostro happy hour di oggi con Davis Maido fino alle 18 nella vecchia fattoria. Io adesso non smetto più di cantarla, perché c'è la capretta, ragazzi, la capretta che fa beh, cioè è meravigliosa la capretta. Io adoro le caprette, voglio sentire sempre il loro beh. Fatemelo anche voi, beh, al 338 50 38 908. Partiamo subito con la prima di oggi. La scelta musicale è quella di Raffaele da Cuneo. Che cosa vuole ascoltare Raffaele? Vuole ascoltare la nuova di San Giovanni. Sentitelo, ok? Buonanotte.
1: Radio Manila, nuovo singolo.
2: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

0: San Giovanni con Ok, buonanotte su Radio Manila, nuovo singolo, e da San Giovanni passiamo al prossimo audiomessaggio, al vostro, sentiamolo.
1: Buongiorno a tutti, Manila e Manilosi. Volevo chiederti Celeste di Laura Pausini, e la dedico a mia figlia Giorgia. Sabato abbiamo festeggiato il suo 18esimo.
0: Oh,
1: e non
0: auguri,
1: smetterò mai
0: Giorgia.
1: Di dirle quanto l'amo e quanto è importante per me. Va bene, saluto tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao da Eleonora.
0: Ciao Eleonora, un bacio grande, tanti tanti auguri alla tua splendida figlia per i suoi 18 anni. Arriva la Pau, arriva Celeste.

0: tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Davis Maidò.

0: La nuova di Aiello si intitola Te l'ho mai detto, alle 15:21 su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Francesca da Chivasso. Ciao Francesca, buon pomeriggio, leggiamo il prossimo messaggio. Ciao, per favore mi fai ascoltare la canzone di Sal da Vinci, Poesia? La dedico a mia moglie Francesca, grazie da Salvatore. Salvatore, questa canzone arriva dritta a Francesca, è vero?
1: Bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Sal Da Vinci con poesia, salutiamo ancora il nostro maniloso Salvatore e questa canzone, lo ricordiamo, era tutta per sua moglie Francesca. E adesso è... chi è che non può mancare sempre? Chi è che non può mancare sempre? È la nostra Super Super Love. Ciao Super Love!
1: Super Super Love, buon pomeriggio.
0: Ma buon pomeriggio
1: buon
0: a te!
1: Di settimana. Mi piacerebbe ascoltare Marco Mengoni, suo ultimo singolo. Se non è possibile, scegli qualcosa tu. Ti auguro un bel pomeriggio. Chi non vi ascolta è troppo game over. E tu sei sempre nel mio cuore, my super super love.
0: Un bacio grande, un bacio grande anche tu, my super love. Buon inizio settimana, Marco Mengoni. Il suo nuovo singolo uscito venerdì nelle radio e noi lo risuoniamo su Radio Manila.

0: La nuova di Marco Mengoni si intitola Giornate perse e ringraziamo la nostra Super Love per averla scelta e fatta suonare nell'Happy Hour. Ciao Davis, come stai? Sono Carolina e oggi mi piacerebbe ascoltare Che bella vita di Ariete. Grazie, buon inizio settimana a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Carolina, Ariete non è da sola, c'è anche un feat di Angelina Mango.
1: Ma quanto è piccola sta cosa.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Bom.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Vanilla, falla suonare tu.
10: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Saccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

22 Simba con Ne vale la pena su Radio Manila, questa è la scelta musicale di Guido. Ciao Guido, buon pomeriggio. Ciao Davis, sono Ludmilla e vorrei ascoltare Piccola stella senza cielo e la vorrei dedicare a mio papà perché oggi è il suo compleanno e dirgli che sarà per sempre nel mio cuore. Grazie mille. E tuo papà sicuramente starà ascoltando questa tua dedica d'amore. Arriva Ligabue, Piccola stella senza cielo.

0: credo più.
1: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
5: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Autovip a Torino, Moncalieri e Chivasso.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box con Davis Maidò.

Pezzali, si intitola Le ali. La scelta musicale è quella di Michele da Courgney. Ciao Michele, buon pomeriggio. E avete visto, l'avete già guardata su Sky, la nuova serie Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Sono disponibili i primi due episodi di questa serie che è piaciuta davvero tanto. Durante la prima serie abbiamo visto come Max Pezzali e Mauro Repetto, ovviamente è una serie, quindi non ci sono loro come protagonisti, quindi non è un docufilm, ma ci sono due bravi attori, due giovani bravi attori che interpretano Repetto e Pezzali, mentre in questa seconda serie, che sarà l'ultima credo, insomma, si vedrà come i due riusciranno a gestire il successo che arriva davvero proprio immensamente, anche perché davvero hanno scalato tutte le classifiche italiane, internazionali, concerti anche europei, ma non solo, poi ospiti in tutte le trasmissioni televisive. Beh, di tutto un po'. Che cosa succederà? Dai, lo scopriremo su Sky, perché è fatta molto molto bene questa serie, quindi ve la consiglio. C'è il prossimo messaggio. Ciao Davis, come stai? Sono Simo e oggi vorrei dedicare alla mia amica Giorgia, proprio Giorgia con Parafulmini, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Quindi ciao a Giorgia, ciao a te, arriva Giorgia.

0: con te.
1: Giorgia e la sua Parafulmini. Ciao Manila, vorrei sentire per noi di Joliet Fit Achille Lauro, grazie. Vediamo, un bacio anche a te, però mi raccomando Manilosi, ricordatevi sempre di firmarvi nei messaggi scritti e di nominarvi negli audiomessaggi.

Per noi Joliet, Achille Lauro, protagonisti anche loro, grazie a voi dell'Happy Hour di Radio Manila. Noi pronti a salutare la nostra amica Betta che scrive: ciao, sono Betta, un bacio a tutti i manilosi, vorrei dedicare Jumbo di Giusy Ferreri al mio amore, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Betta!

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Spot. La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
3: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: Devo dire un segreto.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da IS ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora IS è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre IS.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riyadh annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo iraniani, a invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Manila News.
14: Manila Box.
15: Manila Box con Davis Maidò.

0: Due dischi senza interruzione per aprire la nostra seconda ora insieme nelle Power di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con Malika Yan, detto tra noi la scelta musicale è quella di Fabrizio che ci ascolta in quel di Cormano. Ciao Fabrizio, buon pomeriggio. E poi arrivano Neja, King Lucas, Natalie Hars e Melody Castellari con Soul Sisters. La scelta musicale è quella di Ale da Torino al 338 50 38 908. C'è il prossimo audio messaggio prontissimo a suonare, eccolo qua.
1: Ciao Radio Manila, sono Valeria da Bellinzona Varese.
0: Ciao Valeria.
1: Ciao David.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare Takada di Takabro e dedicarla a tutti i manilosi, a te.
0: Grazie.
1: E a tutte le persone che conosco, a me stessa.
0: Brava.
1: E
0: a
1: mio marito. E quindi l'ascolto Radio Manila e Game Over. Ciao a tutti.
0: Allora andiamo.
1: Grazie.
0: Di Takata. E allora andiamo di Takata.

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
2: Signora, dipende dal sogno.
1: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
2: Ma facile da usare.
1: Ecco, è un po' classica.
2: Ma moderna.
1: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
2: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
5: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Davis My Dog.

Annalisa e Madame con Amica. Ciao Davis, come stai? Sono Matilda e mi piacerebbe ascoltare Amica di Annalisa e Madame e autodedicarmela. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Matilda, un bacio grande, mi piace quando vi autodedicate le canzoni. Ciao Davis, sono Stefano, mi puoi far ascoltare Lupi Solitari di Spagna? Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Stefano.

Lupi solitari vanno a Spagna per il nostro maniloso Stefano. Buon pomeriggio Davis, come stai? Ma un bombastic di Shaggy lo possiamo mettere? Grazie, un abbraccio. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, Daniele da Torino. Daniele, ma certo che sì, e ce lo cantiamo anche.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Radio Manila, falla suonare tu.
6: Come se...

Cesare Cremonini con Paparazzi, questa è la scelta musicale di Erika da Pinerolo. Ciao Erika, buon pomeriggio. Cesarone che arriverà a Torino tra 2 mesi, siamo già al 12 ottobre ragazzi, ben 3 date a Torino, all'Inalpi Arena ovviamente, la Bibbia e ticketone.it, e sono anche tutti punti vendita autorizzati. Ciao, sono Sandra, sono in macchina con Nikita e vorrei dedicarle la canzone Golden delle Hendrix per dirle che le voglio bene. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Nikita, questa è tutta per te.

Le Hendrix con Golden ci portano al prossimo messaggio. Ciao Davis, oggi pomeriggio vorrei ascoltare Amici come prima di Paola e Chiara, perché questo weekend mi è tornato in mente, se non fosse disponibile una qualsiasi altra loro canzone. Grazie. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, Miro da Poerino. Ciao Miro. Beh, insomma, come non si fa ad avere Paola e Chiara con Amici come prima? Suona tutta per te, Miro.

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
3: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Pala Tazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
4: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331-7908-236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
5: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Manila Box con Davis Maidò.

La nuova di Levante si intitola Ruggine e suona su Manila grazie alla scelta musicale di Nicole. Ciao Nicole, buongiorno, sono Patrizia da Borgomale, Borgomale sarà? Sì? Sì, spero di sì. Vorrei ascoltare una canzone di Vasco Rossi, se possibile anche una delle ultime. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, quando la nostra signorina ha sentito una canzone di Vasco Rossi, ha scelto questa.

0: Vasco Rossi, un senso, 16:54, ciao, sono Lorenzo Cosenzo, non riesco a capire perché secondo me c'è un errore di T9, comunque da Milano vorrei ascoltare Lontano di Sfera Ebbasta, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sere basta con Lontano. Ciao a tutti, sono Federico e traggo spunto da un altro radioascoltatore. Mi voglio autodedicare una canzone che è bello impossibile. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Bravo Federico, bravo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 17 e 4 minuti.
6: Sport. Meraviglioso.
7: Meraviglioso.
8: A Novara c'è una nuova energia, è quella di Era. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
10: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
11: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
12: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
13: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
12: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29€.
13: Questi non me li lascio scappare.
14: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da IS ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora IS è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre IS.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
17: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei Lagunari nonostante gli zero punti in classifica dopo 5 partite.
18: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
17: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjajić. Ascoltiamo il tecnico Granata.
19: Ma affrontiamo una squadra forte, sarà una partita molto molto complicata e dovremmo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
17: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghini in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
20: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
17: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
21: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè. e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
17: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina, Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra due settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Siamo al tennis, clamoroso a Shanghai. Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ed è tutto.
16: Manila News.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
16: Manila Box con Davis Maidò.

0: Due dischi senza interruzione per aprire la nostra terza e ultima ora insieme nell'Happy Hour di Radio Manila con Davis Maidofino alle 18. Siamo partiti con il Jova, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. La scelta musicale è quella di Manuela da Morozzo in provincia di Cuneo. Ciao Manuela, buon pomeriggio. E poi lei e poi Ornella Vanoni insieme a Francesco Gabbani, Viva la Vita. Questa è la scelta musicale di Irina da Grugliasco in provincia di Torino. Tutto questo sempre grazie alle vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Vi aspetto.
1: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Sai qual è il momento migliore per cambiare i serramenti?
3: Adesso! Da RPL Group blocchi il prezzo oggi e inizia a pagarlo nel 2027 a tasso zero.
2: E ci sono ancora le detrazioni?
3: Certo! Fino al 50% di detrazione.

0: La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
2: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
1: Ah, e per la cucina?
2: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
1: E per i pagamenti?
2: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera.
3: Ma che mi fa l'interrogatorio?
1: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
4: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Compat, pattinatori artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio con maestri qualificati in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del Pat, pattinatori artistici Torino.
5: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
0: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Davis Maidò.

0: Mothers and Out Lamper con Madri suona su Manila grazie alla scelta musicale di Jacopo da Cuneo. Ciao Jacopo, buon pomeriggio, altro giro, altra corsa, altro audio messaggio. Sentiamo di chi.
1: Ciao Radio Manila, sono Assunta.
0: Ciao Assunta.
1: Volevo richiedere la canzone Perdutamente di Achille Lauro e dedicarla alla mia amica Daniela, che in questo momento è uscita dal lavoro ed è in tangenziale per farle un po' di compagnia. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ah, e se dovesse essere già passata, per favore, gli 883 Gianni. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Grazie a te. No, Achille Lauro non è ancora passato con Perdutamente e suona per voi.

0: fuoco d'artificio.
1: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
5: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove si segnalano code tra la circonvallazione Ulsa e Bardonecchia in direzione Traforo del Frejus. Vi segnaliamo quindi che dalle 19 di questa sera alle 6 di domani mattina, per lavori, il Traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Il prossimo aggiornamento tra circa un'ora. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.
13: Radio Manila. Falla suonare tu.

Laura Pausini con Invece No, la scelta musicale è quella di Monica da Chivasso al 338 50 38 908, e ricordatevi Manilosi, ma lo sapete molto bene che sabato e domenica alle 21 la Pau arriverà a Torino all'Inalpi Arena con il suo World Tour. Ultimi biglietti in vendita su ticketone.it. Ciao Manila, sono Paolo da Vercelli, mi faresti ascoltare Ragazzino di Fred De Palma oppure una qualsiasi di Salmo? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Paolo, arriva Ragazzino e quindi sta per suonare Fred De Palma.

Ragazzino, c'è Fred De Palma. Buonasera Manila, sono Luca e vorrei richiedervi snap di Alfa e Rosalyn. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Luca, buona serata.

0: Right Snap.
1: Rosaline e Alpha Cousin Snap, ciao, sono Veronica e vorrei ascoltare tutto di ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Veronica.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile! Geniale, vero?
5: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
6: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Bourbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
8: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila Box con Davis Maidò.

0: Lui, The Voice, Mario Biondi, il suo nuovo singolo si intitola Cocktail Blu. La scelta musicale è quella della nostra amica Alessandra. Ciao Alessandra, buon pomeriggio, e dopo Alessandra chi ha voglia di ascoltare la propria canzone? Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
2: Ciao Emily.
1: Isabelle.
0: E Pietro.
2: E stiamo tornando dalle vacanze.
1: Grazie.
2: E ascoltare quando torna al mio paese di Serena Brancale. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Perché siete appena tornati dalle vacanze, quindi avete voglia di tornarci, avete voglia di tornare al vostro paese, giusto?
3: Mi sento un

Al mio paese Serena Brancale non è da sola perché ci sono anche Levante e Delia alle 16:56, alle 17:56 minuti sulla vostra Radio del Cuore. 338 50 38 908, questo è il numero che vi permette ogni giorno 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, di mettervi in contatto con Radio Manila per scegliere le vostre canzoni preferite. Ciao Davis, come stai? Sono Ale, vorrei ascoltare Illusion di Benny Benassi. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è game over. Ciao Ale!

0: Benny Benassi e Sandy Chambers con Illusion chiudono ufficialmente il nostro happy hour di oggi, targato lunedì 12 ottobre 2026 da Davis. Ma io do è tutto, io vi abbraccio fortemente e vi do appuntamento a mercoledì sempre alle 15, puntualissimi nel nostro happy hour insieme. Vi lascio con la Witty, la Vitale, prontissima ad accompagnarvi fino alle 21. Fate i bravi ma non troppo, eh. Ciao!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Sport! Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
5: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
6: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
6: Questi non me li lascio scappare.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Conad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi. Due pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da IS ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora IS è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre IS.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila. Radio Manila.
13: Ora esatta. Sono le 18 e 3 minuti.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
18: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: Manila News.
3: Le notizie su Radio Manila.
19: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente il presidente Zelensky e il Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia. Sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Kivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Manila News.
20: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.
2: Ma quanto è piccola st-

0: Ed è Angelina Mango, che bella vita ad aprire il nostro appuntamento in questo lunedì 12 ottobre oramai, che sta volgendo al termine. Il lunedì è quasi finito, arriva il Manila Box Happy Time, l'appuntamento con la vostra musica preferita che vi accompagna e ci accompagna fino alle 21. 338 50 38 908, inviate il vostro messaggio su WhatsApp, un messaggio vocale oppure un messaggio di testo. Sentiamo adesso chi c'è subito per iniziare, chi c'è? Pronti?
1: Ciao Mariella, Roby.
0: Ciao Roby.
1: Oggi vorrei ascoltare Muovi Don dei 900, la dedico a tutti i melodiosi all'ascolto e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona serata, ciao.
0: Buona serata anche a te Roby, iniziamo subito dagli anni 80, 900, Muovi Don.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Sai qual è il momento migliore per cambiare i serramenti?
2: Adesso! Da RPL Group blocchi il prezzo oggi e inizia a pagarlo nel 2027 a tasso zero.
1: E ci sono ancora le detrazioni?
2: Certo! Fino al 50% di detrazione, risparmio energetico fino al 30% e sicurezza di serie con vetri antisfondamento, maniglie di sicurezza e rinforzi in acciaio.
1: Fantastico!
2: RPL Group, via Torino 31, più Sasco. E per gli ascoltatori di Radio Manila c'è uno sconto extra. Ti aspettiamo il 17 ottobre dalle 16 per il primo compleanno del nuovo showroom RPL Group.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. ComprooroDoro.it.
6: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figempa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figempa.it.
7: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box
14: con Mariella Vitale. Let's go.

0: C'è tantissimo, l'ultimo di Miley Cyrus, Best Persuade per Miki di Carmagnola, che saluto. Intanto arrivano le 18:20, 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Anne Marie, sto andando a Colegno per fare l'allenamento di pattinaggio. Volevo ascoltare Bottiglie Prive di Sfera e Basta. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, buon allenamento, arriva Sfera e Basta.

0: Ciao Marilina bella, sono Viva.
1: Ciao,
0: domani
1: Veda.
0: Si ritorna a casa dalle vacanze.
2: Ah.
0: Ahimè, non ci ho capito nulla stavolta.
2: Cioè,
0: ho disfatto i bagagli e adesso lo sto rifacendo per partire.
2: È stato un lampo.
0: Vabbè, fa niente, si vede che sono stata bene.
2: Immagino proprio di vabbè. Sì. Dai.
0: E senti, vorrei, visto che ieri era l'anniversario di matrimonio mio
2: auguri.
0: E di mio marito Mauro, che aveva fatto 23 anni, e oggi è il compleanno di Mauro.
2: Ah, aria,
0: e quindi
2: auguri
0: per mio marito. Quindi vorrei dedicare la canzone Perfect di Ed Sheeran, che a lui piace molto.
2: Perfetto.
0: E chi non ascolta Radio Manina non si perché muove. Grazie Marilina bella, ciao,
2: ciao, auguri per tutto e per tutti, ovviamente arriva Ed Sheeran.

0: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le Mac Crunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove Mac Crunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
3: Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati in nostra compagnia. Si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Borgaro e Venaria in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Corso Regina Margherita e Bruera in direzione Piacenza e tra Sito e Bruera in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso sono segnalate code tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione Traforo del Frejus. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Via Vita.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.

si droga Emma e Fabri Fibra per Alessia di Biella, che saluto. Ciao Alessia, buona serata anche a te. Saluto anche la super manilosa Marcella. Mary, buon lunedì, anche questa settimana è iniziata e io chiedo di nuovo, perché non ho fatto in tempo ad ascoltare, Il gatto e la volpe di Bennato. Grazie, buona serata fresca a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Salutoni Marcella, arrivederci. Ti ricordi chi lo diceva? Ah no, arrivederci, arrivederci. Sì, arrivederci, lo diceva Ollio, Stallio?

0: Edoardo Bennato, il gatto e la volpe. Saluto Sheila. Ciao Mariella, mi faresti ascoltare per favore Supereroi di Mr. Rain? La voglio dedicare al mio amico che ora è un angelo nel cielo. Da Sheila. Ok, ciao Sheila, un abbraccio. Arriva Mr. Rain.
1: Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: alle nuvole.
1: Mr. Rain, supereroi. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti. Pronti?
2: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino.
1: Ti
2: Dai,
1: sento.
2: Che piano piano stiamo guarendo.
1: Ma sì.
2: Senti, oggi è il compleanno della mia mamma. Sono 94 anni.
1: 94.
2: E volevo dedicarle Dancing Queen degli ABBA. Auguro a tutti i manilosi una buona serata. La dedico a te, a tutte le manilose in ascolto e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao.
1: Tanti auguri alla tua mamma. Ciao Cristina. Arrivano gli ABBA, Dancing Queen.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
4: Ma

0: buon rientro anche a te. 338 50 38 908 se avete piacere di ascoltare qualcosa in particolare che vi faccia stare bene dopo una giornata di lavoro, oppure perché vi fa stare bene così a prescindere, beh, potete farlo, potete sceglierla e selezionarla con il vostro messaggio. Sentiamo il prossimo, infatti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Christian
2: e Adriana.
1: Ciao. E se possibile vorrei ascoltare Pensando a lei di Shiva. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao ragazzi, arriva Shiva.

0: Pensando a lei, Shiva ci fa arrivare a 5 minuti dalle 19, momento in cui lasceremo la linea alla nostra redazione per un aggiornamento con le ultimissime news, ma prima ancora una scelta musicale, sentiamo quale. Pronti?
1: Ciao cara Mariella, ben arrivata, buon lunedì, come
0: Ciao.
1: Stai? Tutto bene? Io tutto bene.
0: Dai, meno
1: male.
0: Sto
1: lavorando, sono in serra, sto fresando per poi piantare l'insalata.
0: Buona.
1: Ma ho le cuffiette nelle orecchie, quindi ti posso ascoltare.
0: Così mi
1: Volevo
0: piaci.
1: Chiederti se mi fai sentire per favore Elton John con Nikita.
0: Ok.
1: Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Ciao Daniela, ciao. Arriva Elton John.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
3: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta.
8: Sono le 19 e 3 minuti.
9: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
10: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, che avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
13: L'economia.
12: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata. Motivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread con i titoli titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise, sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Rete Elite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
12: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Manila News.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Massimo di Novate, milanese, che saluto. Grande, grandissimo pezzo, bisogna dire che effettivamente si fa ascoltare davvero in maniera molto piacevole. Sono le 19:11, siete con Marielle Vitale e questo è il Manila Box Happy Time. Vi accompagno fino alle 21 con la vostra musica preferita e saluto anche Francesco da Borgo Manero. Ciao Mariella, buon inizio settimana. Per piacere vorrei ascoltare la mia banda Suona il Rap di Flaminio Mafia. Grazie, se non ascolti Radio Manila 6, game over, buona settimana a tutti i manilosi.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo!
3: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: Agus, Pema!
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

Luca di San Fronte, mentre arrivano le 19:19, 338 50 38 908. Scegliete la vostra canzone qui nel Manila Box IP Time. Fino alle 21 ve le suono io e poi arriverà Sergio Milito fino alla mezzanotte. Ciao Mariella, sono Grazia da Mondovì. Vorrei ascoltare la canzone di Mia Martini, Minuetto. Oh, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora sì, ascoltiamolo questo capolavoro, Mia Martini, Minuetto.

È davvero un capolavoro scritto per Mia Martini da Franco Califano con la musica di Dario Baldambembo. L'abbiamo ascoltata, Mia Martini, 19:24, i vostri messaggi, le vostre scelte musicali assolutamente protagoniste qui su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Piero da Nichelino e volevo richiederti la canzone Eccoti di Max Pezzali per dedicarla a mia figlia Chloe e mia figlia Lua e mia moglie Luana e dirle che le amerò per sempre. Chi non ascolta Radio Manila è super game over. Arriva Max Pezzali.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona perché mia.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Pienezza in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso sono segnalate code tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione Traforo del Frejus. Per il momento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vita.

vuoi ascoltare Chaka Khan? Come no, cara Barbara. Insieme a Snoop Dogg, questa era Boogies in My Soul. Saluto tutti gli amici manigliosi che in questo momento sono su Radio Manila, ma sono anche in tangenziale perché abbiamo appena sentito che c'è, come sempre, cosa strana, un po' di traffico, e quindi il traffico è molto rallentato. E questo però è fisiologico, cioè questo è l'orario. Tra l'altro ci dobbiamo anche abituare a tra poco alle tenebre, perché a quest'ora già è buio, ma sarà buio ancora prima, perché il 24 di ottobre andremo indietro, torneremo indietro di un'ora, e quindi quello che vediamo adesso sarà anticipato di un'ora praticamente. Giusto? E giù, ho fatto il ragionamento giusto, no? Perché ditemi se sbaglio, perché magari mi confondo anche io. Sai, con un po' avanti, un po' indietro può succedere effettivamente. Intanto saluto anche Siria. Ciao Radio Manila, sono Siria e vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

Samurai J, Ossessione, che subito dopo il Festival di Sanremo, l'ultimo, quello del 2026 ovviamente, è diventato un tormentone per parecchi mesi. Ogni tanto effettivamente c'è il momento nostalgico per riascoltare questa canzone che effettivamente è molto molto orecchiabile. Ciao Radio Manila, sono Federico da San Quintino, per favore, è da tanto che faccio questo messaggio e quindi se è possibile poter ascoltare la canzone Non sono una signora di Loredana Bertè. Vorrei dedicarla alla mia famiglia, grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
2: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1.000 euro.
1: Ah, e per la cucina?
2: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
1: E per i pagamenti?
2: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
1: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
5: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: questa nostra Gaia per Silvia di Alessandria, che saluto. Saluto anche Simo. Ciao, potete mettere I Just Mind di Bruno Mars volentieri, se non fosse che abbiamo già suonato Oh My Soul di Bruno Mars. Quindi, se vuoi, Simo, puoi sicuramente rifare un'altra scelta con un altro artista, ovviamente, visto che è già stato programmato. Sentiamo adesso invece chi c'è. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Mondovì. Vorrei ascoltare la canzone Pensiero dei Pooh. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Gabriele, arrivano i Pooh.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

tempo davvero con le vostre scelte musicali. Questa è degli anni 70, 71 esattamente. E io ricordo da piccolina che in casa girava il 45 giri dei Pooh Pensiero, cioè proprio lei, quello in vinile, avete presente quello che si metteva nel mangiadischi, quelle cose lì giurassiche, ecco, io me lo ricordo questa cosa, e Pensiero mi ha fatto tornare veramente molto molto piccolina. Intanto arrivano, continuano ad arrivare i vostri messaggi, si continua davvero a viaggiare nei decenni, nei vari stili, nei vari generi, e soprattutto molta musica anni 80, ragazzi, davvero. Buonasera Mariella, sono Raffaele, tutto bene? Ma tutto bene, grazie Raffaele. Allora, mi potresti mettere la canzone di Valerie d'Ord Night? Grazie mille, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, dunque torniamo negli anni 80, Valerie d'Ord.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
10: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni.
9: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
11: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'elettore, e il premio di maggioranza di norme, il senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno a una maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
9: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Ogliastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
12: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza postoperatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato.
9: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Manila News.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

Wild Eyes, l'ultimo nuovo singolo di Alex Warren per Dario di Torino, mentre arrivano le 27 minuti. Siete con Mariella Vitale fino alle 21, ve le suono al 338 50 38 908. Ciao, sono Luca da Pianezza e vorrei ascoltare Life is Life. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arrivano gli Apples.

0: Life is life.
1: Buonasera, sono in viaggio verso Torino e mi farebbe piacere ascoltare Decenni di Amedeo Minghi. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un saluto a tutti da Marco. Arriva Amedeo Minghi.
2: Tradiscono i decenni.

0: tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai, se non li perderai.
1: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
5: BEPS, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. BEPS, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
6: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale. Something

Noemi di Andezeno, che saluto. Scivola via il nostro primo giorno della settimana, forse il più difficile di ripresa dopo il weekend, ma è praticamente oramai quasi, siamo lì di terminato. Ciao Mariella, ti auguro una buona serata, grazie. Se possibile mi piacerebbe ascoltare Portami Via di Fabrizio Moro, grazie. Chi non ascolta Radio Manila Game Over, Christian D'Alodi, arriva Fabrizio Moro.

0: mio, portami via.
1: Portami via, Fabrizio Moro su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
2: Ciao Mariella, sono Danilo, sto andando a vedere il toro. Volevo richiederti se era possibile la canzone Ti sento dei Mattia Mazzar.
1: Ma certo.
2: E ovviamente chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao ciao.
1: Ciao Danilo, è vero, questa sera a Torino e Udinese che si affrontano in occasione della sesta giornata di Serie A allo Stadio Olimpico, Grande Torino, e quindi sapremo come andrà. Tra pochissimo alle 20:45 inizia la partita, per il momento Mattia Mazzar.

0: quella con Antonello Ruggero, d'altronde la voce è assolutamente inconfondibile. Sentiamo adesso invece chi c'è al 338 50 38 908.
1: Avanti. Ciao, ogni mattina, sono Anastasia. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Billie Eilish, possibilmente tra When the Party is Over oppure Bury a Friend. Se non fosse possibile, andrebbe bene anche Poker Face di Lady Gaga o qualunque altra canzone. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona serata a tutti.
0: Anche a te, arriva Lady Gaga.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia sono segnalate code tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione Traforo del Frejus, mentre il traffico è scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che per lavori di manutenzione il Traforo del Monte Bianco è chiuso in entrambi i sensi di marcia fino alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto, buon viaggio e buona serata! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: niente ci divide.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio per Stefano che ascolta Radio Manila da Lombriasco e che saluto. Ciao Radio Manila, sono Roberta dal Merlo, vorrei ascoltare la canzone Siamo chi siamo di Luciano Ligabue e la voglio dedicare ai miei fratelli, a mamma e zii che stanno lavorando nei porri. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Ligabue.
2: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

cammin di nostra vita, mi ritrovai a non aver capito. Ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Ciao Radio Manina, siamo Andrea e Ibra dal ristorante Paese. Volevamo ascoltare una canzone di Eminem che è Love Yourself.
1: Salutare
0: tutti e ricordare che chi non ascolta Radio Manina è un super game over.
2: Con molta fatica ce l'ho fatta a capire la canzone Eminem. Look, if you had one shot, one opportunity.

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

In the Flames per Manuela Di Brossasco ci fa arrivare così a 10 minuti al termine del nostro appuntamento, almeno per quanto riguarda la giornata di oggi. Saluto anche Simona, mi piacerebbe ascoltare Casini di Marra e Guè. Vorrei ricordare che chi non ascolta Radio Manile Game Over, e saluto anche Fabius De Fabienne che mi propone, naturalmente sa che a quest'ora io non ho ancora cenato e non cenerò fino almeno alle 21.45 21.50, giustamente, cara Mary, filetto di orata questa sera, semplice impanatura in farina, un pizzico di sale e due gocce di limone del Cilento, oppure e due zucchine saltate in padella. Capito com'è la situa? È buona, buonissima. Intanto ci ascoltiamo per Simona la canzone che ha richiesto, Marrakesh.

0: Sicuramente grande successo di Julio ed era Gangsta Paradise, ve la ricordate, vero? E come? Intanto arrivano i momenti in cui ci bisogna separarsi, perché l'appuntamento con la Vitale termina qui, ma riprende domani alle 18 ancora su Radio Manila. Vi lascio con Sergio Melito, che vi accompagnerà fino alla mezzanotte con la vostra musica preferita, dove voi siete sempre comunque i protagonisti, e comunque potete continuare a inviare i vostri messaggi al 338 50 38 908. Augurandovi buona serata e buona continuazione su Radio Manila, sentiamo l'ultimo messaggio. Pronti?
1: Ciao Mariella, sono io, Giusy dalla Loggia.
0: Ciao,
1: buon lunedì, buon inizio settimana.
0: Grazie anche a te.
1: Allora, ti chiedo la canzone dei Rolling Stones, l'ultima.
0: Sì.
1: Grazie Mariella, un bacione grande grande. Chi non ascolta Radio Manila e che vabbè, ciao, grazie. Se non fosse, fosse già passata, mi associ a qualcun altro. Grazie, un bacio.
0: Un abbraccio, arriva nei Rolling Stones.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Molto bene, 3 minuti dopo le 21, lunedì 12 ottobre. Buonasera da Sergio Melito, ben trovati, nuova settimana. Comincia il Manila Box in the Night, 3 ore che ci porteranno fino alla mezzanotte, 338 50 38 908, 3 ore ovviamente condite dalla vostra musica che potrete richiedere con un messaggio vocale o scritto, 338 50 38 908. Buon viaggio, buon Manila Box. Questa sera cominciamo accontentando Maria e Monica che vogliono farci ballare di prima chito così, ascoltando Dreams e loro sono i Two Brothers on the Fourth Floor. Cominciamo così il Manila Box in the Night.

Mamma mia, stasera siamo partiti col turbo. Two Brothers on the Fourth Floor. Ma adesso a rallentare il ritmo ci pensa Marcella. Buonasera Sergio. Chiedo buonanotte Fiorellino di De Gregori. Grazie chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Salutoni Marcella.

0: Buonanotte Fiorellino, Francesco De Gregori. Buonasera Radio Manila, sono Anna. Potrei ascoltare Fotografia di Geolier? Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Cara Anna, buon ascolto, buon Manila Box.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

Fotografia Geolie 338 50 38 908. Dunque, andiamo ad accontentare Daniela. È possibile ascoltare una vecchia canzone di Gatto Panceri, un qualunque posto fuori o dentro di te? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela, eccola qui, dal 1993.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più...
6: La tua radio!

Sono le 21:21, riprendiamo il Manila Box in the Night, 338 50 38 908. Buonasera Sergio, sono Abib, vorrei ascoltare The Best di Tina Turner e dedicarla a mia moglie. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.

0: The Best, Tina Turner, chi c'è con noi?
1: Ciao Radio Manila, sono Stella e volevo chiedervi Da Dio di Brescia. E niente, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un pollo game over. Ciao ciao.
0: Ciao Stella.

Dadio Bresh. Buonasera Sergio e buon inizio di settimana. Se fosse possibile vorrei ascoltare Dardos di Romeo Santos e Prince Royce. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Buonanotte Lucia. Cara Lucia, in arrivo Dardos.

Romeo Santos, già cantante degli Aventura, qui con Prince Royce Dardos. 338 50 38 908, buonasera. Sono Michela, mi faresti sentire ed ero contentissimo di Tiziano Ferro, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Carissima Manilosa, in arrivo Tiziano Ferro, ciao.

E al 338 50 38 908 c'è il messaggio di Walter. Ciao, sono Walter, vorrei ascoltare Me Gusta Studi Manu. Ciao, grazie. Grazie a te Walter, continuate a richiedere Manilosi, c'è il Manila Box in the Night fino a mezzanotte. Fatevi sotto, dai.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infallibile.
2: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Manila te le suona.

Allora, 21 e 49 minuti, bentrovati, siamo nella prima ora delle tre ore di Manila Box in the Night. 338 50 38 908, proseguiamo il viaggio del Manila Box, andiamo a contentare Valeria da Vauda Canavese. Ciao Valeria, per lei il ragazzo della Via Gluck di Adriano Celentano. Poi a seguire, ciao Sergio, stasera vorrei ascoltare Ma quale idea di Pino D'Angiò, grazie mille come sempre, da Clara da Novara. Tra poco.

imbarcata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? È

21 e 58 minuti, stiamo per chiudere la prima ora di Manila Box in the Night. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Alice, vorrei ascoltare Amica di Annalisa e Madame. Ciao Alice!

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Sergio Melito.
4: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: 5 minuti dopo le 22, seconda ora di Manila Box in the night, amici. 338 50 38 908. Ciao a tutti i manilosi, sono Claudio. Vorrei sapere se fosse possibile ascoltare Alibi di Tananai. Grazie di cuore chi non ascolta Radio Manila, è un game over. Carissimo Claudio, in arrivo Tananai, in arrivo Alibi.
1: Non ho bisogno.

0: poco parto.
1: Taranai con Alibi. Buonasera Sergio, sono Luca. Mi metteresti Settembre delle Bambole di Pezza? Grazie, buonanotte. Buonanotte a te, caro Luca. Buon ascolto con le Bambole di Pezza nel Manila Box.

Bambole di Pezza e Settembre. Ciao, sono Luisa. Mi metteresti una canzone dei Muse? Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Certo, Luisa, abbiamo scelto Starlight. Eccola qui.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Molto bene, 22:20, pronti a riprendere il viaggio del Manila Box in the Night. Il numero a cui mandare i vostri messaggi 338 50 38

nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, d'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un secondo da perdere.

0: Chiaro di luna, Jovanotti, 22:30, ancora un'ora e mezza di Manila Box in the night, 338 50 38 908. Prossimo messaggio, questo qui.
1: Allora, faccio il vocale in diretta, anche se in diretta sono più emozionata. Allora, io sono una fan di Amanda Lirra e appunto pure io mi chiamo Amanda. Vorrei ascoltare, se si può, questa sera Queen of Chinatown di Amanda Lear. Chi non ascolta Radio Manila, è game over.
0: Perfetto.
1: Ciao.
0: Per Amanda, eccola.

0: Amanda Lear, Queen of Chinatown. Andiamo ad ascoltare il prossimo messaggio vocale. Vediamo un po' dov'è. Eccolo qui che me lo son perso. Eccolo qui.
1: Oh, Sergissimo, ciao. Ho finito il primo giorno di lavoro e vai.
0: E vai.
1: Detto questo, stasera mi farebbe piacere ascoltare dei Clash Test Dummies. Se ce l'hai. Altrimenti andiamo su Robbie Williams, fai tu, Rock DJ o Phil, vedi tu. Ok, ti ringrazio, buona serata a te, a tutti i manilosi in ascolto e chi non ascolta Radio Manila, come sempre, è un game over. Ciao dalla Manu, buona serata.
0: Ciao Manu, allora la prima non è in playlist, andiamo con Robbie, andiamo con Rock DJ, buonanotte.

Rock DJ, andiamo avanti con le vostre richieste al 338 50 38 908. Ciao carissimo, sono Valentina, volevo chiederti se mi potevi fare ascoltare Ultimo, ti dedico il silenzio, chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over, va bene Valentina, a seguire. Ciao Sergio, sono Andrea di Villar Focchiardo, sono qui con i ragazzi della Proloco a preparare per l'imminente sagra del Marrone. Vorremmo ascoltare i PIO di J-Ax, buonanotte a te e a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over, buonanotte a voi.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Loro sono i Greta Van Fleet, Tear It Down, 22:52 minuti. Stiamo per chiudere quasi la seconda ora di Manila Box in the Night, fino a mezzanotte in compagnia di Sergio Melito su Radio Manila con il Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Molto bene, adesso andiamo ad accontentare Maria. Mi fai ascoltare Arriverà di Emma Marrone e Modà. Certo, Maria, buonanotte.

Molto bene, arriverà Modà ed Emma Marrone. 22:56 minuti, 338-50-38-908. Ciao Radio Manila, sono Barbara. Mi metteresti Magnificent degli U2? Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Certo, Barbara, buonanotte, buon ascolto, buon Manila Box.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 23 e un minuto.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

E con la nuova canzone di Mario Biondi intitolata Cocktail Blue siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the Night, 23:04:30. Ancora ben trovati, buon inizio di settimana a tutti da Sergio Merito. Con un'oretta scarsa, dai, di Manila Box in the Night, 338-50-38-908. Richiedete, manilosi, richiedete. Che dite, proseguiamo il viaggio? Certo che sì. Ciao Radio Manila, sono Luigi. Mi fai ascoltare Un angelo non è di Eros Ramazzotti? Grazie, se non ascolti Radio Manila, sei game over. E caro amico mio, certo che sì, buon ascolto con Eros.

Michelangelo, non è Eros Ramazzotti. Prossimo messaggio. Ciao, sono Anto da tutto il confezionamento Ser. Volevo dedicare un'estate italiana di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato. Dai, forza Dani e forza Ciro. Ciao Anto.

Andiamo avanti, salutiamo Samuele che ci fa andare indietro nel tempo. Ciao Radio Manila, sono Samuele, mi piacerebbe ascoltare Born to be Alive di Patrick Hernandez. Eccola Samuele, ciao!

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Martin Garrix con This Dream of You. 23 minuti, 338 50 38 908. Ciao, sono Luca da Collegno. Vorrei ascoltare Human Nature di Michael Jackson, grazie. Ok, poi vorrei dedicare a Sheila, ma lo vuoi capire, di Tommaso Paradiso, farle sapere che lei è il mio domani. Davide

Ma lo vuoi capire? Era Tommaso Paradiso. Dunque, prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Ciao, sono Stefania. Mi metteresti Obsession degli Aventura

Lasciamo gli Aventura, il prossimo messaggio recita semplicemente così. Ciao, sono Chris, mi metteresti Bella stronza di Masini? Grazie, prego!

Marco Masini, bella stronza, 23-40 minuti, gli ultimi 20 minuti di Manila Box in the Night, 338-50-38-908. Ciao Radio Manila, sono Vanessa, potresti mettere Pedro di Raffaella Carrà? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao Vanessa!

Pedro, Raffaella Carrà. E adesso andiamo ad accontentare Tommaso. Mi metti per favore una canzone a vostra scelta di Ed Sheeran? Se non ti offendi, caro amico mio, noi avremmo scelto Shivers. Ti piace? Te gusta? Facci sapere. Intanto, buonanotte.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Dunque, 23:50 minuti, siamo quasi in chiusura di Manila Box in the Night. Andiamo avanti, ciao Radio Manila, sono Sara, vorrei ascoltare la nuova di Giorgia Parafulmini. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Va bene Sara, a seguire invece ci pensa Samuel a farci andare indietro nel tempo di qualche anno fino agli inizi degli anni 2000, anzi forse proprio il 2000. Mi fai ascoltare Nickelback con Someday. Grazie a te, caro Samuel. Prima però, per accontentare Sara, arrivano i Parafulmini.

molto bene, un po' di carica ce l'ha trasmesso Nickelback con Someday. E termina qui il Manila Box in the Night, ma sempre al 338 50 38 908 la vostra musica con la signorina Manila 9001. Grazie a tutti per esserci stati, vi aspetto domani come sempre a partire dalle ore 21. Vi lascio con i Curiosity Killed Cat, la loro Misfit. Vi mando un abbraccione grande come una casa e fate i bravi, mi raccomando, buonanotte, ciao!

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Pronta e bella carica per passare le prossime 6 ore assieme a voi e alle vostre richieste. 338 50 38 908, il numero per mandarmi i vostri messaggi anche audio. Augurando una buona nottata a tutti, vi aspetto. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: to fly high.
1: Ciao Radio Manila, sono Jessica da Moncalieri. Vorrei ascoltare bugie o una canzone di Shiva. Buonanotte.
2: Radio Manila te le suona.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta arresto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

Ciao carissima signorina 9001, sono Maria. Mi faresti ascoltare It's Raining Men di Jerry Halliwell? Grazie e buonanotte a tutti.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina 9001, sono Maria. Mi piacerebbe ascoltare Marco Ferradini con Teorema. La dedico a te e a tutti i manilosi svegli.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Emiliano da Orbassano. Volevo augurare una buona notte a tutti i lavoratori e ascoltare Logico di Cesare Cremonini. Grazie mille.

0: Ciao Radio Manila, sono Federica da Torino. Vorrei ascoltare Mama non Mama di Madam. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Matteo.
2: Ciao.
3: Ah, ciao.
4: Ciao.
1: Vorremmo ascoltare Guasto d'amore di Brescia e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box. 338 50 38 908. Spot.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, siamo quelli del confezionamento. Volevamo dedicare al nostro amato collega Bros la canzone degli Europe The Final Countdown. Un abbraccio e buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Sabrina da Suvosa. Volevo dedicare a mia sorella Francesca Bass Persuades di Miley Cyrus.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Let's go.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:02.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, siamo Antonella e Samantha. Volevamo dedicare una canzone alla nostra collega del cuore. Viva la vita di Francesco Gabbani.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: voce nera e se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila 9001. Sempre con te.

0: Ciao signorina 9001, sono Chris. Mi metteresti l'ultima di Geoliere e Achille Lauro? Grazie e buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Cosimo da Torino, volevo richiedere Everybody Changing the Keen, grazie e buonanotte a tutti.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Ciao Radio Manila. Potresti mettere per favore Talk to Me di Damiano David? Grazie Vale.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao signorina 9001, sono Armando da Brandizzo. Volevo dedicare ai miei colleghi e a tutti i manilosi al lavoro certe notti di Ligabue. Grazie mille.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, sono Barbara da Druento. Saluto Chiara e Floriana e se ci fai ascoltare Spirituale di Biagio Antonacci, grazie e buonanotte. Radio

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Alessandro da Villa Stellone. Voglio ascoltare se possibile Muoio di te di Umberto Tozzi, grazie mille.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 2:01.